0: Zamboni.
1: E tutta l'orchestra, grazie Peschiera, a voi. Meravigliosi davvero, grazie, grazie di cuore. Ora siamo pronti a contentare anche i ballerini del liscio. Partiamo dalla mazurka estiva. Prego maestro, vai.

Meravigliosi amici, davvero, grazie, grazie di cuore a tutti voi. Non poteva mancare, amici, la regina dei tanghi. La facciamo subito, maestro, dai, la comparsita.

0: Boca.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Arriva anche la Beghine, dai!

verso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con un cielo d'un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ho finito le scuse.

0: nuove canzoni, signori, Le cose che ti ho detto.
1: Grazie. È una dedica speciale sulla donna che voglio, Mirella e tutti gli amici che erano con noi in crociera, a tutta la compagnia. Eccola qua, dai, tutto per voi. Better

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Despacito.
1: Luca.
0: Grazie signore. E arriva questa nuova canzone, eccola che arriva tutta per voi, Vivere a gentil richiesta. Dai, rallentiamo un po' il ritmo.
2: Vivere con l'idea di non vederti non è facile, è soltanto una questione di abitudine. Ogni giorno il tuo ricordo è dentro me. Vivere pensandoti ma ritornare a correre è l'unica maniera per rispondere.

0: le nostre nuove canzoni, signori, questo era Vivere!
1: Grazie a tutti, amici! Davvero gentilissimi, grazie! Vi ricordiamo che tutte queste canzoni le potete trovare qui al palco in CD che avete, come troverete i programmini, abbiamo già stampato fino a gennaio tutti i nostri appuntamenti e troverete anche questo volantino che rappresenta questo bellissimo mini tour che faremo 2 giorni direttamente in Slovenia con tutta l'orchestra in un centro spa eccezionale in una formula all inclusive, una serata danzante con tutta l'orchestra al gran completo e escursioni comprese. Se volete essere dei nostri in questa mini tour, in questa bellissima vacanza che faremo dal 25, 26, 27 di gennaio, trovate queste informazioni su questo volantino qui direttamente al palco. Teniamo sempre questa bella atmosfera, la voce di Marcella e il suo One Moment in Time, un omaggio alla grande Whitney Houston, lo facciamo così, Marcella.

0: Marcela.
1: Grazie a voi, grazie mille. L'orchestra.
2: Brava Marcella.
3: Ma come fai? C'è un po' di studio.
1: Sì, dai.
3: Qualcosa c'è. Allora, belli, bravi, eleganti,
2: grazie,
3: con un ottimo repertorio.
1: Grazie.
3: Questo è quello che dicono in sala dell'orchestra,
2: grazie,
3: di Diego,
2: grazie,
3: Zamboni.
2: Meravigliosi, grazie.
3: Bello,
2: grazie, grazie di cuore. Onorato. Grazie, Gio, gentilissimo. Teniamo alto il ritmo, dai, fino a quando arrivi, amore. Eccola qua, vai.
1: Vai, Gloria, questo è per te.

grazie, davvero meravigliose. Noi a questo punto terminiamo la prima parte. Vi chiedo un applauso, non per me, ma per tutti i miei ragazzi, a tutta l'orchestra, al gran completo. Vi ricordiamo, programmini, CD qui al palco a vostra disposizione. Diamo la linea all'amico DJ, ci vediamo subito dopo. Grazie a tutti, amici della Peschiera, e buona continuazione. Grazie.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Treveneto con qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliore invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon martedì 19 maggio, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Al microfono il vostro Alessio Molla, in regia Max Quarti, per accompagnarvi in due orette insieme, ricche ovviamente di tanta buona musica, ma quello lo sapete se passate da queste parti, non è certo una novità, mentre invece nuovi saranno gli eventi che vi proporrò in questa giornata. Ci lanciamo verso il fine settimana alla scoperta di tutto ciò che di buono, gustoso, folcloristico e tipico c'è in giro. E poi tante varie news curiose, si fanno quattro chiacchiere, si ride insieme, anzi 331-335-6565, mi raccomando, il numero di telefono per i messaggi. E poi vi aspettiamo anche sui nostri social network. Benvenuti ad Energia Contagiosa, carissimi. Se vi fa piacere, alle vostre prossime due orette ci pensa il sottoscritto.

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, buongiorno a tutti coloro che già ci stanno salutando sulle nostre pagine Facebook. Ne pesco qualcuno a caso, perché siete tanti: c'è Gio, c'è Paolo, c'è Sonia, c'è Piero, c'è Lello, c'è Mariangela, c'è Domenico, Anna, ciao Katia, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ovviamente sempre e solo su Radio Liscio. Allora sentite, oggi martedì 19 maggio, che giornata è? Giornata mondiale del fair play, molto interessante, gioco pulito, è un valore da insegnare ai ragazzi, specie sui vari campi, non solo da calcio che sono i più noti, un po' dappertutto. Il fair play è fondamentale anche per crescere con una mentalità di un certo tipo. E poi mi sono segnato anche che è partita ormai già da quasi un mese, sì, perché il 18 aprile va avanti fino all'8 novembre la 30ª edizione di Monumenti Aperti. Questo che significa? Che ci sono circa 800 monumenti sparsi in 18 regioni e 85 comuni, tutti accessibili gratuitamente. Ce ne sono proprio in tutte le regioni. Per farvi qualche esempio: il Teatro Marucino di Chieti, la Palazzina Marfisa d'Est di Ferrara, Villa Rendano a Cosenza, la Cappella dei Mercanti di Torino, il Parco del Pollino a cavallo tra Calabria e Basilicata, e molti molti altri. Quindi insomma, se avete in mente tappe di questo tipo, guardate prima Monumenti Aperti, sicuramente magari trovate qualcosina di gratis che non fa mai male. Venendo invece a noi, che è il menù della giornata, perché oggi partiamo per il weekend, andiamo a vedere che cosa succede in questo fine settimana in giro per l'Italia. Cominciamo dal Piemonte, dove ci faremo prima un giro a Casal Borgone in provincia di Torino per la 73ª Sagra del Pisello, e poi ce ne andremo a Sommariva Perno, provincia di Cuneo, alla 72ª Sagra della Fragola. Poi ce ne andiamo in Umbria, partiamo per Todi, provincia di Perugia, bellissima Todi, dove c'è Porchettiamo, 16ª edizione, e concludiamo in Veneto con la 38ª Sagra delle Rane in quel di Pramaggiore, provincia di Venezia, e poi la Sagra delle Rose

E allora carissimi, ben ritrovati. Sorrido perché le prossime due sagre mi fanno una gran simpatia. Allora, partiamo per il nostro viaggio insieme. Vediamo che cosa ci riserva il fine settimana. Come vi ho anticipato prima, la prima tappa è in Piemonte. Allora, si va prima a Casal Borgone, provincia di Torino, per la 73esima sagra del Pisello. E non fate della facile ironia, perché tra l'altro qua il Pisello è anche sorridente, dopo vi racconto. E poi ce ne andiamo a Sommariva Perno, provincia di Cuneo, per la 72esima edizione della Sagra della Fragola. Allora, cominciamo però da Casal Borgone. Allora, qui il Pisello è uno dei prodotti più delicati della primavera. Una sagra dedicata a questo legume che nasce per valorizzare naturalmente una coltivazione locale apprezzata per la sua dolcezza e qualità, è diventata nel tempo simbolo del territorio. Il pisello naturalmente è protagonista di numerosi piatti preparati secondo la tradizione, dai primi alle ricette più semplici che ne esaltano proprio il gusto, perché poi è una cosa anche molto fresca, molto, molto gustosa in questo periodo. E qui insomma si parla di cucina contadina, naturalmente fatta di stagionalità, di ingredienti genuini, e poi tanto divertimento, musica, occasione di incontro, si crea una bella atmosfera vivace in quello che è il periodo più verde dell'anno da queste parti. Praticamente c'è un grande mercato dedicato a questo prodotto che è nato oltre 50 anni fa, no? E questa festa, come vi dicevo, oltre a tutto questo mercato, ai piatti eccetera, offre anche musica, attività sportive, giochi per i piccoli e un bel menù, qua veniamo alle parti gustose, dove potrete assaggiare in particolare il delicato gogu, che è un tortellone con ripieno a base di piselli, ma anche l'originale gelato al pisello. L'avete mai assaggiato il gelato ai piselli? Io mai. Potrebbe essere buono. E tra l'altro, ecco qua, vi dicevo, no, questo comune è contrassegnato anche dal simpatico pisello sorridente, che è proprio un marchio di questo territorio. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, non potete mancare per tutto il fine settimana, vi aspettano con tutto questo spettacolo che hanno messo in piedi dalle parti di Casal Borgone. E poi da qua ce ne andiamo, perché c'è un'altra bella sagra di cui voglio parlarvi, così ci mettiamo anche il dolce, che è la 72esima sagra della Fragola. Qui ci dobbiamo trasferire a Sommariva Perno, che sta in provincia di Cuneo. E che cos'è questa sagra? Un evento intanto storico, nasce nel 1954, pensate un po', ed è un'occasione per gustare ovviamente la pregiata fragola della zona, che rappresenta un'importante vetrina pure per i produttori naturalmente. Non è solo questo ovviamente, ma iniziative dedicate allo sport, alla musica, all'intrattenimento, c'è un po' di tutto, insomma è un'occasione per far conoscere questo frutto gustoso, però contemporaneamente godersi un po' il tutto. Allora, l'evento, a dir la verità, è cominciato mercoledì, ci sono tutta una serie di inaugurazioni e quant'altro. Il clou, come sempre, si raggiunge sabato e domenica, dove c'è la fiera del mercato delle fragole, il raduno dei fuoristrada, il pranzo alla carta con specialità locali e poi la sfilata nel viale con bimbi, miss, sbandieratori eccetera eccetera. Insomma, un bel programmino. Trovate tutto sulla loro pagina Facebook, che è Proloco Sommariva Perno, con tutti i dettagli di questo bel evento. E quindi anche il Piemonte ci ha dato il benvenuto per oggi. 73esima sagra del Pisello a Casal Borgone, Torino, e 72esima sagra della Fragola, Sommariva Perno, provincia di Cuneo. E buon appetito.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci on air, carissimi, è arrivato qualche messaggio e allora fatemi salutare Sandra che ci scrive da Allumiere in provincia di Roma e ci dice complimenti per i vostri programmi, la vostra musica, viva Radio Liscio, grazie mille a te di essere qua con noi. E poi c'è anche Michela, lei ci scrive da Melpignano, sono dovuto andarmela a cercare dove è Melpignano, in provincia di Lecce. Ciao Michela, grazie anche a te, vedi come la nostra radio, la nostra musica veramente in tutta l'Italia, grazie all'app, grazie ad Alexa, grazie a tutto quello che facciamo quotidianamente per diffondere il nostro segnale. Bene bene, sono molto contento dei vostri messaggi, e se volete 331 335 6565. Allora, qui però adesso mi infervoro, io ve lo dico, mi infervoro perché è uscita la classifica, ma mi viene proprio da ridere, che praticamente dice qual è la città con la migliore gastronomia nel 2026 a livello mondiale. Ora, se voi pensate alla... Allora, noi abbiamo tanti problemi, sto paese, tanti, tantissimi, proprio una lista infinita di problemi, ma se c'è una cosa, una, sulla quale siamo forti, quello è il cibo. E a me, vedere sta classifica mi viene l'ansia. Allora, innanzitutto l'ha fatta la Global Taste Makers 2026 di Food and Wine ed è stata costruita sulle valutazioni di oltre 400 esperti ed individua che cosa? Le destinazioni dove la gastronomia e vita urbana si intrecciano in un modo unico. In questo senso il ranking premia luoghi capaci di unire tradizione, creatività e accesso a ingredienti distintivi. Cioè, si premia un po' sta multiculturalità, l'aspetto del divertimento e tutto, ma signori, se parliamo di gastronomia, vabbè, le città, allora, se, ci sono città un po' di tutti i tipi, ma secondo voi qual è la città al primo posto? Qual è la città che viene definita con la migliore gastronomia del mondo? Hong Kong, ma ti pare che in Cina si possa dire che c'è la cucina migliore al mondo, con cucina cantonese e influenze internazionali? Ma sicuramente si mangia bene, non ho dubbi, a me piacciono tutte le cucine del mondo, però vabbè. Secondo posto, quasi imbarazzante, Londra, qui proprio te la boccio, cioè a parte qualche specialità locale loro che mi piace anche, però non mi venite a dire che si mangia bene a Londra, perché veramente è un fast food via l'altro, salvo quei posti dove ti pelano vivo anche soltanto a guardare il posto. Tokyo non ci sono mai stato, però dice che rappresenta un modello molto culturale legato al proprio cibo. Città del Messico e Bangkok esprimono forte identità attraverso mercati e tradizioni locali, e poi seguono Lima, Barcellona, che valorizzano radici e innovazione, mentre Parigi e Copenaghen evolvono per accessibilità e sostenibilità. C'è pure Istanbul come crocevia gastronomico tra culture, noi manco ci siamo, cioè non ci hanno neanche preso in considerazione questo. Allora io, cari amici miei, vi inviterei a fare questo: al prossimo Natale andate a trascorrerlo con una famiglia napoletana, una famiglia pugliese, no? Vi sedete con loro e state lì 2 o 3 giorni a mangiare tutto quello che vi propongono dalla mattina alla sera. Poi riscrivete sta classifica e rivediamo tutti sti numeri, perché qua Hong Kong, Londra, Singapore, Istanbul, ma se si parla di gastronomia, Italia, scusate il campanilismo, ma è così, Italia.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci on air, carissimi. Avete presente la notizia di cui abbiamo parlato un secondo fa, no? Di questa classifica della Global Tastemakers 2026, no? Che elegge questa Hong Kong come migliore città per la gastronomia nel 2026, seguita da Londra e Tokyo. Questa roba qua, no? Ecco, io a questi qua gli consiglierei di venire insieme a noi alla prossima tappa del nostro viaggio di oggi, che ci porta in quel di Todi, provincia di Perù. Che già è un posto meraviglioso, sta Todi, ma tu sali, c'è questo borgo storico stupendo. Immaginatevela con profumo di porchetta a tutto andare. C'è la 16ª edizione di Porchettiamo a Todi, ragazzi, porchettiamo. Per tutto il weekend, da venerdì a domenica, uno degli eventi che celebra uno dei simboli più gustosi e popolari della tradizione gastronomica italiana, giusto appunto la porchetta, un inno alla porchetta in tutte le sue varianti regionali, un'occasione unica per scoprirne i sapori, gli aromi, le diverse lavorazioni. È proprio una roba che la porchetta ci unisce un po' tutti, dal nord al sud, no? Con una grossa presenza nel centro, diciamo così. Le vie del borgo si trasformano in un percorso del gusto, dove il profumo della porchetta si mescola all'ospitalità umbra, che è deliziosa, e alla bellezza di un paesaggio autentico. In Umbria mi sono sempre trovato benissimo, ci vado spessissimo, ci sono andato per lavoro anche di recente, proprio bella, bella, bella. Produttori selezionati propongono interpretazioni di questo piatto straordinario, raccontando ovviamente tutte le tradizioni, insomma, tutti uniti appresso alla porchetta. Allora, vediamo un po' sul loro sito internet porchettiamo.com. Allora, a parte che vedo delle fotografie che sono meravigliose, che ti fanno proprio venire l'acquolina in bocca. E poi c'è In Punta di Porchetta, dice: non la chiamate porchetta gourmet. La nostra sezione In Punta di Porchetta è una zona dedicata, sono sul loro sito internet, come vi dicevo, a chef e gastronomi che si divertono a giocare e a lasciarsi ispirare dalla regina della festa. Quindi In Punta di Porchetta, appunto, ci saranno delle ricette particolari. Per esempio, l'anno scorso c'era lo chef Paolo Gori, che aveva fatto un kebab di agnello molto particolare, un kebab di agnello in porchetta molto particolare. Poi c'è chi Michele Raspanti aveva fatto il raviolo fritto con ripieno di porchetta. Insomma, vediamo che cosa ci attenderà in questa edizione 2026. Poi ci sono una serie di conferenze, naturalmente dedicate a tutta una serie di cose. Ci sono i giri mongolfiera, porchettiamo, c'è la mongolfiera che vi aspetta. E poi il Porchettiamo Festival, il festival delle porchette italiane, appunto, che arrivano da tutte le parti. Allora, io vi dico, il loro sito internet, se siete deboli di cuore, non lo visitate, perché è tutto un panino alla porchetta, cioè c'è già una fame soltanto a vederlo, sto sito che mi fa spavento. Una fiumana di gente, tutti col loro panino in mano, in questa bellissima edizione di questa Porchettiamo, che vi accompagnerà alla scoperta intanto di tante porchette differenti, grazie agli street food, laboratori, degustazione, musica, passeggiate in giro per lo splendido territorio e tanti giochi, come si addice ad una festa così, in un luogo così. Todi, provincia di Perugia, Umbria, Porchettiamo, edizione 2026. E allora, porchettiamo!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sabato 23 maggio alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani, quindi grande serata di musica a partire dalle 21.30 che potrete seguire come sempre in diretta anche su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o Studio 1 in tutta la Lombardia, più Parma e Piacenza, per far sì che la musica attraversi ogni spazio e ogni tempo per raggiungervi. Se avete la fortuna di andare dal nostro Gio Fantini alla Peschiera di Valdengo, sicuramente vi divertirete alla grande, ma anche se siete a casa, naturalmente basta alzare il volume e parte la festa in compagnia naturalmente di Radio Liscio. Andate sulla nostra app o sul nostro sito, scoprite quante iniziative qua tra Radio Liscio Summer Tour e tutte le date che stiamo piazzando e le crociere con gli artisti e le vacanze. Insomma, è un mega mondo tutto per voi, tutto da scoprire. Vi aspettiamo a Radio Liscio e adesso le news, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora insieme, come sempre 331-335-6565 per intervenire, oppure anche le nostre pagine social, Facebook e Instagram, ci trovate ovunque, anche su YouTube. Vi consiglio di farvi un giro perché ci sono un sacco di spettacoli delle nostre serate insieme che sono una meraviglia. Venendo a noi, volevo riprendere con questa notizia che parla di musica, quindi perfetta per noi, lo diciamo sempre, come la musica, quella canzone, quella nota sia in grado di suscitare le emozioni, e questa cosa riguarda soprattutto le canzoni che ascoltavamo quando eravamo adolescenti. Ovviamente è un picco di reminiscenza, diciamo così, no? Ne parla uno studio che mette insieme neurobiologia e psicologia, no? E ti fa capire come il cervello collega i suoni a ricordi specifici tramite l'ippocampo e l'amigdala, che sono collegate a memoria ed emozioni. E la musica, no? È un po' la nostra colonna sonora della nostra vita, e quindi ci permette di strutturare proprio la nostra identità, no? Quindi quando ascolti quei brani che ascoltavi da ragazzo, no? Che appartengono magari a un gruppo che adesso non è più quello, è cambiato, magari non c'è più, però penso alle mie compagne di classe o alle mie amiche quando gli dico ti ricordi quel brano dei Backstreet Boys, dei Take That? Oh, impazziscono, no? Io mi ricordo invece le Spice Girls, ma mi capita anche con la televisione, tipo le serie che guardavo da ragazze, insomma, si accendono dei ricordi. E quindi quello che è stato parte della nostra adolescenza, ecco, ci aiuta anche poi a distinguersi nel vissuto sociale che andiamo ad affrontare. Quindi, insomma, se sentite un po' di quella nostalgia, ma penso proprio di sì, no? Quando ascoltate quella canzone, quel testo di tanti anni fa che vi riporta lì magari a un momento specifico, sappiate che è del tutto normale. Noi siamo qui anche per questo, perché attraverso una canzone, un ricordo, una memoria, viviamo un momento del passato che per noi è stato importante. Ma d'altronde, signori, questo fa la musica, e dalle parti di Radio Liscio lo sappiamo bene.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci insieme, siete pronti per le ultime due tappe del nostro viaggio quotidiano? Bello, anche oggi, veramente un sacco di tappe super gustose, sarà un weekend meraviglioso, si uniscono a quelle di ieri. Vi ricordo che poi le rivediamo tutte quante insieme, verso la fine della puntata, sia quelle di oggi che invece il venerdì, tutte quelle della settimana. Allora cari, vediamo dove andiamo, ce ne andiamo, in Veneto, meraviglia. Allora, cominciamo dal comune di Pramaggiore, provincia di Venezia, per la 38esima Sagra delle Rane, e poi ce ne andiamo alla Sagra delle Rose, questa si tiene proprio a Treviso città, evento bellissimo. Ma partiamo dalla prima, che si tiene a Comugne di Pramaggiore. Ho fatto un po' di difficoltà a trovarlo sto comune. Comunque siamo in provincia di Venezia, siamo nella pianura veneta, e torna puntuale uno degli appuntamenti più gustosi e sentiti dell'anno, la Festa delle Rane. Una sagra che sa di casa, tradizione, di serate all'aperto, profumi irresistibili, musica, convivialità, insomma quello che cerchiamo noi. Ogni sera al calar dal sole gli stand enogastronomici aprono le loro cucine fumanti per accogliere centinaia di visitatori chiamate, prenotatevi perché ci va sempre un sacco di gente a queste cose, perché l'atmosfera è semplice, genuina, però i piatti sono abbondanti, sfiziosi, così come i contorni, insomma ce n'è proprio per tutti quanti. I volontari, che sono proprio dei cuochi di paese, cucinano con passione e instancabilità, dando vita a un menù che è un viaggio nei sapori della zona. Regina, ovviamente, la frittura di rane, croccante, saporita, preparata secondo l'antica ricetta locale. Insieme a questa, poi specialità come gli sciossi, che sono le lumache, servite con sughi intensi e profumati, ma anche gli gnocchi al sugo d'anatra. Mamma, io c'ho già l'acquolina in bocca, mi si è aperto lo stomaco. E via, ad accompagnare ogni portata un buon bicchiere di vino locale scelto tra le cantine del territorio, perché come fai a farne a meno? E poi ogni sera danza, musica, la pista si riempie di serate danzanti, concerti di band locali, balli di gruppo, risate, insomma c'è di tutto, si sta benissimo. Festa delle Rane di Comugne di Pramaggiore, provincia di Venezia. Allora, questa cosa qui c'è stata anche lo scorso weekend, non ve l'ho raccontata, questo è l'ultimo fine settimana in cui potete gustare, quindi da venerdì a domenica, io ve lo dico, l'occasione è di quella più ghiotte. Mentre se anche siete lì in zona, a Treviso, sempre in Veneto, qua proprio a Treviso città, c'è un altro evento molto bello. Siamo a Monigo, che è una piccola frazioncina del comune di Treviso, dove c'è la Sagra delle Rose. Da decenni, nel mese di fioritura delle rose, Monigo celebra uno dei momenti più romantici e affascinanti che ci sono in natura. La frazione si colora di centinaia di rose con il profumo e la loro fragranza. È anche un evento gastronomico con piatti locali, ricette tradizionali di questa zona del Veneto. Primi, secondi, dolci fanno da cornice a una festa che celebra la primavera, con la rosa che ne è protagonista assoluto. Intrattenimenti, eventi culturali, musica, insomma tanti visitatori arriveranno anche da queste parti per gustarsi questa fioritura e queste fantastiche rose protagoniste in questa Monigo alla 49esima Sagra delle Rose. Wow, che meraviglia, guarda qua come passiamo in un attimo dalle rane alle rose, qua davvero ce n'è per tutti i gusti, basta che ci sia divertimento, festa e qualcosa di buono da mangiare e noi ci siamo.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ed eccoci qua, carissimi, nuovamente insieme. Ogni giorno vi do, più o meno ormai, visto il periodo di prenotazione, qualche buono spunto per le ferie di luglio, agosto, giugno, settembre. Quando le farete, io sono vincolato a queste ferie di agosto, vi abbandonerò per un paio di settimane e via. Comunque, visto che c'è anche, insomma, tutta questa crisi energetica, benzina che c'è, non c'è, arriva, non arriva, insomma, c'è sto gran casino, c'è questa opzione di viaggiare in camper o nei caravan, che è una cosa sempre più diffusa. Sono usciti i dati dalla piattaforma europea di van sharing che si chiama Yescapa e dice che oltre il 50% dei giovani preferisce questa opzione. Permette di viaggiare senza vincoli, senza spendere grosse cifre, anche se qua parliamo, né? Io l'esperienza del camper l'ho fatta con la famiglia, ho fatto 5 giorni tra Italia, Germania, Austria, insomma, mi ha fatto un bel giretto, però solo il camper mi è costato qualcosa come 1200 euro 5 giorni più tutta la benzina. Quindi, insomma, va bene che dividi la spesa, magari sei tra ragazzi, vedendola così, io che me la collo tutta relativamente, diciamo. Vabbè, comunque è una bella esperienza, senza ombra di dubbio. Si può partire senza prenotare, anche lì però è meglio guardare le piazzole, la zona in cui vuoi andare, perché poi se sono in tanti fai difficoltà a trovare. Mette insieme un po' tutti, da famiglie, gruppi di amici, a seconda del numero di partecipanti si sceglie anche il tipo di veicolo. A molti piace il van, 33% delle preferenze, che è un po' più piccolo del camper. Però alcuni, se vedete dei video su TikTok, vengono realizzati proprio ad hoc, sono molto molto belli. I furgoni camperizzati e poi i camper mansardati al 31%. Le van life, che si chiama così questa tendenza, van life, permette di esplorare destinazioni meno battute. Questo è vero, perché vai in delle zone particolari. Io ho dormito, mi sono svegliato una mattina, avevo un lago davanti, non mi ero neanche accorto. Un giorno sono andato in uno di quei campeggi però un po' esclusivi, no? C'è anche molto instagrammabile negli alberi, una roba tutta particolare, che non sarei mai andato in quella zona se non col camper. Quindi mi sento di perorarla, specie in questi periodi dove ovviamente non si sa bene, con tutta l'incertezza che c'è in giro, magari nella zona tra Italia, Francia, Germania, la parte di là, insomma, della Croazia, eccetera eccetera, potrebbe essere un bel tour, una bella idea per questa estate. Però prenotate, perché vanno letteralmente a ruba, come ci dicono i dati. A tra poco, cari, ci rivediamo tutti gli eventi protagoniste della giornata di oggi. Magari ci facciamo un bel tour in camper.

E rieccoci insieme, carissimi. Siamo davvero agli ultimi minuti insieme, ma lasciatemi ringraziare un po' di amici che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Bruna, c'è Yolanda, ci fanno entrambi i complimenti, grazie anche per quelli fatti a me. Leggo tutto, c'è anche Lucio dalla provincia di Frosinone. Quanto mi piace Radio Liscio, ho immaginato scriverlo così questo messaggio, con quella bella cadenza. Sentite un po', andiamo a rivederci gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi. Tanti belli, ricchi, gustosi. Un viaggio che è cominciato dal Piemonte a Casal Borgone, dove c'è la 73esima sagra del pisello dolce primaverile. Qua hanno pure il pisello col sorriso, che è lo stemma della manifestazione. Comunque un bel evento, tanti bei piatti. Mentre invece a Sommariva Perno, sempre Piemonte, provincia di Cuneo, c'è la 72esima sagra della fragola, anche questo super gustoso, con la fragola protagonista, frutto di stagione, ovviamente imbanchettato per voi in tante varianti diverse. A Todi, provincia di Perugia in Umbria, c'è Porchettiamo. Praticamente in questo borgo meraviglioso che è Todi, no? Che è già storico, bellissimo di suo, si riempie di stand di street food dedicati alla porchetta, che arriva da tutta Italia, quindi abbiamo proprio la massima espressione della porchetta da queste parti. Una meraviglia, 16esima edizione di Porchettiamo, Todi, non potete proprio mancare. Se invece siete dalle parti del Veneto e amate le rane, è una congiunzione astrale perfetta, perché al Comugne di Pramaggiore, provincia di Venezia, c'è la 38esima sagra delle rane, con queste rane fritte che sono la primizia dell'evento, ma ci sono anche le lumache e tanti altri piatti del territorio. E per concludere, in provincia di Treviso, anzi a Treviso, in questa piccola frazioncina di Treviso che si chiama Monigo, c'è la Sagra delle Rose, 49esima edizione, arrivati in questo posto, in questo borgo dove le rose sono fiorite ovunque, ed è un posto meraviglioso, sicuramente super instagrammabile per tutti gli instagrammer all'ascolto. Va bene cari, questi sono gli eventi di oggi, molto belli, riempiono il nostro paniere del weekend un giorno dopo l'altro, e tanti altri ne arriveranno domani. Li ritrovate tutti quanti, sempre ve lo ricordo, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, insieme a tutti gli altri podcast che quotidianamente produciamo. Quindi scaricate la nostra app, entrate nel nostro mondo e godetevi lo spettacolo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: E allora, carissimi, anche oggi lo salutiamo. Bye bye, martedì. Ciao ciao, 19 maggio, meglio lo saluto io. Voi rimanete qua con noi perché la musica continua, la festa su Radio Liscio non si ferma mai. Arrivano tutti i miei colleghi a riempire questa giornata meravigliosa. E poi tutte le nostre orchestre, i nostri artisti che potete incontrare nei vostri venerdì, sabato, domenica, in giro per le feste. E tutti qua insieme su Radio Liscio si ritrovano per festeggiare insieme a tutti quanti noi con la loro miglior musica. Cari, l'appuntamento è per domani, come sempre io vi aspetto qua dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Ovviamente non sono da solo, c'è anche il nostro Max Coarti in regia che vi saluta con le sue manone e vi dà anche lui appuntamento a domani. Vi auguro una splendida giornata, uno splendido martedì. Dai dai, che un giorno dopo l'altro il weekend arriva. Ciao cari, tanti baci, a domani, sempre solo su Radio Liscio. Ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Simpatici italiani, buongiorno. Anche oggi una scaletta ricchissima con i brani più belli della canzone popolare e della musica da ballo di tutti i tempi. Partiamo oggi con l'orchestra La Nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire Vagabondo.

era Vagabondo, eseguito dalla Nuova Romagna Folk. Ora arriva l'orchestra Matteo Tassi, L'amore è bello. A seguire, Dimentica.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. Parlando dei miti di oggi, Marco e il Clan è in pedala per i prossimi due brani, Un tuffo al cuore e Tango di paese.

Era Tango di Paese, eseguito da Marco e il Clan. Da Edmondo Comandini, la cantante, ci eseguirà Dimmi chi sei e subito dopo una polca toccatina.

Toccatina era Edmondo Comandini. Ora Paolo Bertoli per i prossimi due brani in scaletta oggi: Vecchie Serenate, il primo dei due brani, e Sulla Riva del Mare.

dopo Paolo Bertoli arriva Pietro Galassi, Pirata dell'amore. A seguire un pezzo strumentale, sempre da Pietro Galassi, dal suo Progetto 1, La Filanda.

Queste sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. C'è ancora spazio per qualche mito? Beh, il primo è Omar Codazzi, il pagliaccio, e Zinga.

E con la voce di Omar Codazzi e Zingaro arriviamo al termine anche della puntata di oggi. In realtà c'è ancora tempo per l'ultimo pezzo, il brano strumentale che come ogni giorno chiude il nostro appuntamento insieme con i simpatici italiani. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio. Vi lascio con Walter Losi e il valzer dell'astronauta.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
3: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati. Che bello quando sentiamo la sigla, siamo felici perché sappiamo che iniziamo un viaggio nella melodia italiana con canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni che ci hanno sempre accompagnato da sempre, che continueranno a farlo, e con le canzoni acustiche. Oggi è il 19 maggio e la prima cosa che mi sovviene è fare tanti auguri a un grande musicista della musica da ballo, uno dei sassofonisti più bravi che abbiamo in Italia e nel mondo, il grande Fiorenzo Tassinari. Quest'oggi festeggia il compleanno, quindi mandiamo a lui un grande pensiero, un abbraccio virtuale dalla grande famiglia di Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna, tutta l'Italia. Oggi davvero doveroso un pensiero per il grande Fiore, come viene soprannominato. Iniziamo subito con il dare il numero per interagire con noi, per chi volesse, il 331 335 6565, e poi salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza. Ecco, una cosa che non ho detto ieri, domenica durante il pranzo cantato, mi hanno detto: siamo stati felici di aver conosciuto colui che guida Radio Liscio, quindi erano contenti di averti conosciuto anche con la chitarra acustica. E ci sarà prossimamente un altro nuovo evento bello, divertente e coinvolgente il 14 di giugno, iniziamo ad anticiparlo, con Paolo Tarantino che verrà come ospite. Ci sarà il pranzo cantato, quindi si mangia. Ho anche fatto suonare la chitarra con il bottone della camicia, si è sentita la chitarra che ha fatto doing. È felice che ci sarà appunto Paolo Tarantino il 14 di giugno. Ma iniziamo il nostro viaggio, poi andremo anche a raccontare qualche altro evento imperdibile, tassativo esserci. Generazione X, partiamo alla grande con Milva, Alexanderplatz è il titolo della canzone, ce la gustiamo a tutto volume.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: che è bello questo sottofondo e soprattutto questo arrangiamento fanno subito pensare a colui che ha scritto questa canzone. Si sente proprio la vena artistica di Franco Battiato, il suo gusto, il suo sound, questo modo particolare. Canzone di Milva, lanciata nel 1982, che parlava un pochettino del freddo, di un periodo storico della guerra fredda, ambientato a Berlino. Mentre oggi 19 di maggio, oltre che appunto essere il compleanno del nostro grande amico Fiorenzo Tassinari, è anche la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, cioè la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. E proprio in questa occasione di ricorrenza le associazioni di pazienti e comuni aderiscono all'iniziativa illuminando di viola, che è il colore simbolo della campagna appunto per sensibilizzare, illuminano i principali monumenti e palazzi cittadini. Quindi se vedete qualche palazzina viola e qualche città che ha questa tendenza di viola, è proprio per sensibilizzare la giornata di oggi, in questo 19 di maggio. E poi arriverà anche il weekend, sabato sera protagonista alla Peschiera di Valdengo ci sarà Fabio Cozzani. Stavo dicendo Alex Bioni, ma è stato la settimana scorsa. Dobbiamo aggiornarci nella settimana corrente, quindi essere giusti sul calendario, che se poi dici una cosa poi dici no, guarda che hai detto una roba che non era quella, eri indietro di una settimana. Invece ci sarà appunto Fabio Cozzani, che arriva dalla Toscana con il suo repertorio, con la sua orchestra, pronto per farvi ballare, e soprattutto farvi ballare con la cumbia che ha scritto lui, che è il successo per eccellenza di questo momento, che è proprio Afrodite. Detto questo, andiamo subito in musica e la regaliamo anche a coloro che festeggiano il compleanno quest'oggi. La prossima carta prevede l'orchestra ballo contemporanea, un tuffo con Franco Bagutti in medley. Quando c'è la parola medley vuol dire che ci sono mescolate tante canzoni, ce le gustiamo in diretta. Prego regia.
1: E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

0: signori Francesca per voi.
1: Brava l'orchestra di Franco Bagutti, che è stata protagonista qualche sabato fa proprio alla Peschiera di Valdengo. Lo ricordiamo che tutti i sabati si ha la possibilità di seguire le dirette in TV per coloro che non possono ovviamente recarsi in Peschiera. Questo sabato ci sarà Fabio Cozzani, ci ha scritto un nostro carissimo ascoltatore che si chiama Marco, che ci segue da tutte le parti, ci segue sui social, ci segue sull'applicazione, ci segue in radio, ci segue attraverso il sito, da tutte le parti, e ha detto che effettivamente Fabio Cozzani di La Spezia, quindi rientra ancora nella Liguria. Personalmente La Spezia l'ho sempre un po' considerata già parte della Toscana, sarà perché le volte che l'ho attraversata era perché magari andavo in Toscana, ma sono sicuro che Fabio Cozzani ogni tanto in vacanza in Toscana ci sarà andato ben volentieri. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Cosa ci cantiamo quest'oggi? Una canzone allegra, anche se parte in re minore, però non è detto, perché solitamente le canzoni minore sono un po' più triste. Questa no.

Bella, bella, bella canzone di Gianni Morandi, bella signora che ci riporta indietro, indietro, indietro, non troppo, perché se poi andiamo troppo indietro cambiamo il secolo, ma dobbiamo rimanere nel quasi 90, 1989, brano appunto di Gianni Morandi, che rappresenta la rinascita musicale dell'artista di Bologna, curato dall'amico e concittadino Lucio Dalla, perché lo ricordiamo nella storia, Gianni Morandi da giovanissimo ha avuto un grandissimo boom, poi c'è stato un periodo un po' dove i riflettori si sono spenti, ma grazie a Lucio Dalla, grazie anche alle canzoni scritte da Franco Migliacci, è ritornato davvero alla ribalta e ancora oggi è sulla cresta dell'onda. Bravi che avete cantato questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo. Generazione silenziosa arriva a maiuscolo come amore, Gloria Christian. Ci gustiamo questa canzone A come amore, ma con la A maiuscola. Prego Gloria, a te la linea.

Giorni inutili di Rita Jessie, ovviamente è il titolo della canzone, anche perché nella realtà non ci sono mai dei giorni inutili, sono tutti quelli che arrivano da vivere intensamente. Mentre prima, canzone curiosa di A come amore, brano appunto che abbiamo ascoltato di Gloria Christian, scritta da Bruno Bighetti per quanto riguarda il testo e Bruno Martino per la musica, è il testo che racconta, è un inno all'innamoramento, fondamentalmente alla semplicità dei sentimenti. A come amore, B come bacio, C come cuore. E l'insegnamento di questa canzone è quello di imparare il linguaggio universale del romanticismo. C'è stato un periodo storico del romanticismo dove forse eravamo più romantici e dovremmo tornare a quel periodo lì. Oggi magari siamo nel periodo dell'informaticismo, perché oramai siamo tutti telematici, però è davvero cosa bella e saggia quella di essere un po' dei romantici antichi. A proposito di Roma antica, ci fu negli anni 60, proprio in quell'anno in cui nacque questa canzone, un discorso infinito che fu tenuto dall'allora presidente del comitato organizzatore Giulio Andreotti, dove alle Olimpiadi di Roma iniziò il suo discorso inaugurale, ma fu talmente lungo, talmente prolisso, che anche i romani, spazientiti per l'eccessiva lunghezza, iniziarono a rumoreggiare in un siparietto decisamente comico e inaspettato. Questo quando è che capita? Capita quando magari uno è prolisso, dove tu capisci dove va a parare, no? Il senso finale, e non arriva mai al dunque, ma continua a girarci intorno. A quel punto lì ovviamente uno perde l'attenzione e anche un po' la pazienza. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, hanno ascoltato un giovane Neck con Se io non avessi te forse vivrei a metà, e un uomo chiuso in sé vegeta e non lo sa. Dovrebbe esserci questa frase, ascoltiamo, vediamo se abbiamo indovinato, se no facciamo finta di niente, sorvoliamo e andiamo avanti.

Tenek, canzone del 1998, davvero una canzone consumata dalla generazione millennial. Se in quell'anno ci fu una trasmissione che durò 36 secondi, Striscia la Notizia, perché cosa successe? Ezio Greggio e il signor Enzino decisero di chiudere la puntata quasi subito per protestare contro l'eccessiva quantità di pubblicità trasmessa nei minuti precedenti. Quindi spazio alla pubblicità, che poi è l'anima del commercio, e noi invece diamo spazio all'archeologia del liscio, che vediamo già pronta con un video reliquia, un video che fa parte dell'archivio storico di Radio Liscio. Oggi la storia di Romagna con la canzone Luciana. Questa è per te.

0: Bella Luciana.
1: Canzone dedicata a tutte le Luciane e i Luciani che sono all'ascolto. Un valzer romagnolo di quelli veloci spediti, perché la differenza, lo ricordiamo, per quanto riguarda il liscio, che il romagnolo è molto veloce, mentre il piacentino, per arrivare poi in Piemonte, è un po' più rilassato e più tranquillo. Siamo in questo 19 di maggio, sabato, Fabio Cozzani alla Peschiera di Valdengo. Poi vi anticipo, il 5 di giugno faremo un altro evento con l'Adam in Tour, con la partecipazione di Aido, presso lo ZAC di Ivrea, una serata all'insegna del sociale, del tema della donazione di organi di midollo osseo, per comprendere queste tematiche, dove tutti insieme possiamo davvero fare la differenza e combattere certe malattie. E poi abbiamo il 14 di giugno con appunto Paolo Tarantino, che verrà ospite al pranzo cantato, e sarà davvero divertentissimo viverlo insieme. Si pranza, si canta, si balla, ci divertiamo allegramente. E poi vi dirò anche che il 6 di giugno ci sarà una partita importante, la partita delle leggende, dove il Torino scende in campo con le vecchie glorie al Philadelphia, e ci sarà una partita dove tutti i fondi verranno raccolti per dare una rinascita al nuovo museo del Torino, per portare avanti appunto la tradizione di questa grande squadra, che è stata un qualcosa davvero di magico per quanto riguarda il calcio dell'Italia, proprio in completo. Stavo pescando la carta, mi stava per scappare, lo dico agli amici in radio. Canzone acustica, torniamo a cantare un brano, una canzone che forse non abbiamo mai fatto, vero Marco, in diretta? Ti risulta? Abbiamo l'incoscienza di farla.

Signore, bella canzone popolare che sta davvero avendo un grande successo. Ed il bello di questa canzone è che se la si canta in gruppo con questi accordi maggiori viene fuori la triade che compone l'armonia della canzone, dell'interezza dell'accordo. È davvero molto bello, è molto molto suggestiva questo brano, crea davvero una grande unione. Altra carta, altra canzone, Baby Boomers in arrivo, Rocky Roberts, e qui ci scateniamo, amici, fatevi spazio intorno, stasera mi butto con te.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: sentire il primo grande applauso della serata, amici.
1: Se non ci fossi tu, tratta da un live della Peschiera qualche sabato fa. Prima ho lanciato così involontariamente Rocky Roberts nel pensiero di Rocky, ma il nostro Marco Sasso, mentre andava la canzone, ha detto: ma guarda che Rocky Roberts è stato un pugile. Allora ci siamo un po' documentati. Ha iniziato nella Marina e durante il servizio militare mise a frutto la sua passione per la boxe, iniziando a vincere diversi incontri, diventando sempre campione di ben 4 stati nella categoria dei pesi welter, che è un livello di pesi. E purtroppo la sua promettente carriera pugilistica si interruppe per un colpo all'occhio, dove appunto le creò un infortunio che lo spinse poi a indossare sempre gli iconici occhiali scuri. E allora abbiamo capito qual è stato il connubio con cui Rocky Roberts ha iniziato con la musica, perché a furia di suonargliele agli avversari ha imparato a suonare. Ti è piaciuta questa, Marco? Dai, era carina, era bellina. Ecco, colpo di box per rimanere in tema. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, ritorna Julio Iglesias per la nostra amica di Roma, che spesso e volentieri richiede questa canzone ed è una fans sfegatata di Julio Iglesias. Se mi lasci, na, non vale se mi lasci. Guai, state con noi, non lasciamoci mai per i prossimi 3000 anni.

canzone, questa è da ballare, un mezzo tempo che fa ondeggiare il bacino, il movimento del grande Julio Iglesias nel 1976. E poi questa canzone fu scritta da Luciano Rossi e Gianni Belfiore, che sono degli autori nostri italiani, ma questo brano ovviamente ha fatto un successo mondiale, poi è stato anche cantato ovviamente in spagnolo. E in quell'anno, nel 76, a proposito di sport, perché anche Julio Iglesias iniziò la sua carriera come portiere, e se non ricordo male era un promettente portiere del Real Madrid, e nel mese di giugno del 76 ci fu il tennista Adriano Panatta, quindi andiamo al tennis, che scrisse una pagina indimenticabile dello sport azzurro, vincendo gli internazionali di Francia del Roland Garros. Ci fu un aneddoto particolare in quell'edizione, perché Panatta trionfò annullando ben 11 match point nel corso del suo primo incontro del torneo, quindi rischiò di uscire e in realtà poi vinse la manifestazione, e anche mesi dopo guidò anche la squadra italiana alla prima storica conquista della Coppa Davis. Quindi sono due importanti trofei che nel 76 sono venuti a trovarci in Italia. Siamo quasi ai saluti o siamo ai saluti, Marco? Perché il tempo dobbiamo rispettarlo, la regia fa così, quindi potrebbe essere che iniziamo a salutarci adesso, poi se abbiamo tempo ci risalutiamo di nuovo e vediamo, se no alla peggio ci vediamo poi domani e ci sentiamo ovviamente in radio, ci vediamo in televisione sempre alla solita ora per una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie quest'oggi che ci avete permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e grazie per farci davvero sentire sempre il vostro calore. Ci salutiamo con l'ultima carta, orchestra da ballo contemporanea, ma cosa c'è? C'è Federico.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchine in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

bella gente, come va? Buon martedì 19 maggio 2026. Mi stavo ponendo una domanda: come può essere tutti i giorni l'inizio di una trasmissione? Perché dipende anche dal fisico. Uno può aver dormito male, oppure ha dormito come un angioletto, è in forma, gli piace, è stata una serata piacevole la sera prima. Insomma, dipende anche come ci si sveglia per cominciare a fare una trasmissione piena di gioia, o uno che deve forzare e spingersi. Stamattina, per esempio, ho cominciato, appena abbiamo fatto il collegamento, perché noi ci colleghiamo qualche minuto prima, col Cinghia, ed è stato bellissimo vederlo, lui in forma, bello pimpante, carico, pronto a sostenermi per tutta la trasmissione. Il suo inizio è stato: dormito malissimo stamattina. Capite, uno che vi carica così e vi tiene in forma per l'inizio della trasmissione è unico. Come si fa a non averlo, uno come il Marco Sasso di regia, che è uno che ti dà la frustata, che è questo vitaminizzante per l'inizio della trasmissione? Sono le 11.05, oggi è il 139esimo giorno dell'anno, ne mancano 226 alla fine dell'anno e abbiamo due santi oggi, San Celestino e Sant'Urbano, ed è la giornata mondiale delle malattie croniche intestinali, quindi è una giornata da mal di pancia, detta fuori dai denti. Oggi tirerò via alla grande, perché a parte che c'è un sole stupendo, ma mi devo preparare psicologicamente a quello che succederà da dopodomani. Da dopodomani arriva un anticiclone di quelli estivi, tipo fine luglio, con temperature che qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, prevedono da sabato temperature di 30 gradi già al 22-23 di maggio. È una roba che chissà cosa farà a luglio. Comunque prevedono i 30 gradi, per cui cambio totale di abbigliamento, via il cardiganino, via il gilerino, polo manica corta, via il pantalone, quello primaverile invernale, e via con il bel pantalone di lino leggero, traspirante, via le scarpe, quello, via le scarpine leggere, etere, calzino corto. Quest'anno poi va di moda, è tornato di moda il calzino corto, quello inguardabile, quest'anno è di moda, quindi ci adegueremo. Il tutto tra domani e dopodomani, questo cambio totale. E questi sono pensieri. Ciao a tutte le amiche e agli amici anche di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta, e canale 7979 sempre del digitale terrestre in Liguria. Ciao alle amiche e agli amici di Studio 1 TV, canale 95 in Lombardia, e poi a tutti quelli che seguono il network Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Toscana, nel Lazio, mitico canale 97 del Lazio, e nella provincia veneta di Belluno. Siamo al primo brano di oggi, che già parte con Folle Amore. Cioè, già partire con un folle amore, questo amore che ti determina pensieri di ogni genere, ma di alto livello, sia a livello sentimentale sia a livello sessuale. Quando una cosa è folle, una cosa che ti porta, ti sballa, ti porta veramente fuori. La

Folle Amore, era la Lara Agostini, 11:11. Sono partiti i messaggi del 331-335-6565 che vi mette in collegamento in diretta con me tramite WhatsApp. Allora, buongiorno, no, è buongiorno a tutti da Nadia, è scritto così. Ciao Nadia. Ciao Ettore, ciao Cinghia, siamo sempre all'ascolto e fate bene. Carlo ed Emma di Torino, buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita. Ciao Ettore, buona giornata a tutti voi da Alessandra di Mondovì, bravi. Grazie Alessandra. Buongiorno Ettore, vorrei dedicare una canzone di Liscio a tua scelta a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Io non so chi sei, tu che tutti i giorni chiedi di dedicare una canzone a nonna Rina di San Giorgio. Tu sai che nonna Rina noi l'abbiamo sempre nel cuore, sappiamo che è lì ogni giorno in quel di San Giorgio ad ascoltare Canzoni Senza Frontiere. Ciao a tutti Ettore, mi fai ascoltare un pezzo a tua scelta dell'Equipe 84? Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna, un altro appassionato. Ciao da Mimmo di Cuneo, ciao a tutti. Ciao Andena, buona giornata da Alfio. Buona giornata a te Alfio. Buongiorno Ettore, questa è Milano, la mia Milano, io sono milanese puro sangue. Buongiorno Ettore, qui alla Darsena c'è un bel sole, passeggiata sul Naviglio Grande, posso ascoltare Suona Chitarra? Grazie Stefano da Milano, te la metto per domani, falla anche domani la passeggiata, andando adesso fino al 31 di maggio ci sarà sotto

sotto al sederino. Allora, Lucio Battisti. Lucio Battisti mi era stato chiesto da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Lucio Battisti con I Giardini di Marzo. Intanto la canzone viene riprodotta allo Stadio Olimpico alla fine di ogni partita vinta dalla Lazio, perché era la squadra di cui Battisti era tifoso. Ma poi una canzone del 1972, delle più significative del repertorio di Battisti e di tutta la musica leggera italiana. Allora, la stupenda I Giardini di Marzo. Battisti era un ragazzo del 43, morto nel 98. Sono già 28 anni, ragazzi. Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

donna solitaria. Mamma mia, messaggi stamattina. Intanto, per quanto riguarda la nonna Arina di San Giorgio, ho detto: ma chi è che le scrive i messaggi? Sono la signora che la viene ad aiutare per il pranzo e vi ascoltiamo sempre volentieri. Ciao quindi anche a te, signora che viene ad aiutare la nonna, la nonna di San Giorgio per il pranzo. Ciao Ettore. Oh, questo. Come devo fare per comunicare con il Supremo affinché mi faccia ascoltare il mio Semino Rossi? In fondo non credo di chiedere molto, solo una canzone. Ti ringrazio infinitamente con tutto il cuore, Teresa da Genova. Teresa, siediti, rilassati. In verità ti dico che tra una quindicina, ventina di minuti in scaletta c'è il Semino Rossi. Adesso siamo al secondo vintage di oggi. Alain Barrière. Alain Barrière è stato un cantante francese del 35, morto nel 2019, che negli anni 60 ebbe successo anche in Italia, soprattutto con una sua canzone che in francese era Ma Vie, la mia vita, e che in italiano diventò Vivrò. Vivrò ce l'aveva chiesta Maria Letizia da Luino. E Maria Letizia, se sei all'ascolto di Radio Liscio in questo momento, sentirai Vivrò di Alain Barrière.

bellissime, era bravo Alain Barrière. Vivrò, versione italiana della sua Ma Vie. E adesso, prima c'è stata la Ciao Ettore, sono Cristina da Ventimiglia, quando puoi mi puoi dedicare una canzone di Pietro Galassi, grazie, falla partire, che ha un'introduzione lunghissima Pietro Galassi. Me l'aveva chiesta anche Enrica ieri, quindi dedicate a tutte queste donne che stravedono per il Pietro Galassi, che è una sorta di Tom Jones all'italiana per la sua bellezza macia. Pietro Galassi in versione Dio greco sull'Olimpo. Pietro Galassi.

Era Rapsodia di Pietro Galassi per Enrica e per Cristina da Ventimiglia. Teresa da Genova, accomodati, siediti sulla poltrona, sul divano, magari sei in cucina, su una sedia, alza il volume della tua radio, è arrivato il tuo momento, sta per andare in onda, interprete dell'universo per me, il tuo adorato Semino Rossi. Guarda che poi per un po' di giorni non la sentiamo più, quindi goditela, non dire ah, sono uscito un momento, non l'ho sentita, l'hai chiesta e adesso sta per andare in onda. Vai cinghia, Teresa da Genova.

L'universo per me, chiesta a gran voce da Teresa da Genova, Semino Rossi. Contenta Teresa? Erano 4 giorni che dice: ah, ma perché non me la mandate? Ma perché non me la mandate? Ma perché la scaletta viene fatta con un equilibrio, quando è il momento del Semino Rossi la mettiamo dentro. Allora, stamattina con i messaggi non ce la faccio starvi dietro. Buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga, non sempre riesco a mandarvi il buongiorno, ma vi seguo sempre, ciao, ciao Rolando, lo so. Buon martedì Ettore Cinghia, è possibile sentire per favore Gondola Veneziana della Mariana Lanteri per oggi? Domani devo uscire, Francesca da Genova, oggi non è possibile, domani non ci sei tu, ma il nostro programmatore che è sempre attento te la prevederà per dopodomani giovedì. Tanti saluti da Irma di Imperia, mi sono saltate. Da Irma di Imperia, buona trasmissione. Sì, perché quando ne entra un'altra, cosa fa lo schermo? Salta e io perdo. Ciao Ettore, buongiorno a tutti, sono Dalia da Occhieppo. Mi fate ascoltare Federica Cocco, visto che mio figlio è innamorato di lei, e sono in tanti innamorati di lei. Oggi no, non ce l'ho Federica Cocco, ma domani. Grande Ettore, un piacere ascoltarti. Pino di Modena, grazie Pino, ciao. Ciao Nenna, quando puoi mi fai sentire la Veronica Cuneo, che mi piace molto? Sono Carla, stamattina non ho imbroccate una. La Veronica Cuneo oggi non c'è, la mangiamo tutti i giorni, oggi non c'è. Buona giornata caro Ettore, ti seguo da Vercelli. Antonio, un saluto a tutti voi, ciao Antonio. Grazie Ettore per la canzone che mi hai messo, la Maria Letizia, era la Vivrò di Alain Barrière. Salutissimi a tutti voi, a Ettore e a Wilmer da Milena di Spoleto, e vai dall'Umbria. Buondì Ettore e Marco, che sorpresa, Semino Rossi, il primo che ha cantato in Italia questa canzone, grazie Delfina. Ma Semino Rossi ha un grandissimo successo in Austria e in Germania, è uno dei più acclamati. In Peschiera è stata trasmessa 20 anni fa nel pomeriggio dal DJ di allora, Delfina. Mazzo, che memoria Delfina, complimenti. Oh, in Peschiera questa settimana, sabato prossimo, il 23, ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. E ve l'ho detto. E adesso andiamo avanti con il terzo vintage di oggi. Una canzone che è stata richiesta da Max di Ozzano, in provincia di Bologna. È una canzone del 1983 che partecipò al Festival Bari e arrivò seconda, perché quell'anno vinse Bollicine di Vasco Rossi. Ma seconda arrivò lei, la Nada, con Amore Disperato.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ma che successo che ha avuto Semino Rossi? Va bene, parliamo dopo. Adesso c'è Nicolò, che è stato richiesto da Sonia con la sua 100.

100 penne, richiesta da Sonia, canzone per alpini per eccellenza, cantava Nicolò. Stavo dicendo che successo ha avuto Semino Rossi, ragazzi. Grazie per aver trasmesso Semino Rossi, favoloso, bravo, e grazie per la canzone di Semino Rossi, lo ascolto sovente tramite internet, ha fatto delle belle canzoni che molti nostri cantanti hanno riproposto. Buon martedì, grazie, sono molto felice, ringrazio di cuore il Supremo che mi ha dato la gioia di ascoltare il mio Semino Rossi, è bellissimo, grazie. Poi successo di Semino Rossi al di là delle aspettative, ma adesso siamo ai vinili di Casandenna, a pelo pelo, 11:51, oggi siamo un po' lunghetti e ci sono tutte canzoni di 4 minuti, 5 minuti e la scaletta va un po' a farsi benedire. Allora, 102esima, stiamo tra poco, da domani entriamo nelle prime 100, 102esima canzone nella classifica della rivista Rolling Stone delle più belle, delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi. È una canzone del 1980 interpretata da un grandissimo, da Bob Marley. Bob Marley, che morì giovanissimo, perché morì a 36 anni, tumore. Lui è stato il signor Giamaica per eccellenza. Bob Marley nel 1980 cantava, aspetta, mi sono preso tutte le note, questa Redemption Song. Aveva già fatto un sacco di album, ma questa è una registrazione acustica solista, lui e la sua chitarra. Veniva considerato uno dei bravi con la chitarra. Cosa mi dice il Cinghia, perché è criticissimo il Cinghia su chi suona la chitarra, mi sta facendo un segno molto eloquente, tipo questo è il segno del Cinghia. Quindi per lui non era un chitarrista eccelso, ma a molti piacque, perché il reggae di Bob Marley è il reggae di Bob Marley. Oggi Redemption Song.

classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, la suonò la prima volta il 30 maggio 1980 a Zurigo, in Svizzera, durante un suo concerto, un anno prima di morire praticamente. Grande Bob Marley. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci lasciano come sempre alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroviamo domani, mercoledì, mentre concludo questa prima ora di questa trasmissione, che proseguirà fino alle ore 13, come sempre Canzoni Senza Frontiere, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, con la Daniela Cavanna scatenata a farci sentire

0: stelle della musica leggera italiana. Lei, la Daniela Cavanna, con Boom Boom d'amore, e io Din Don Din Don Din Don Din Don le vado sopra al boom boom del suo cuore con il suono della mia campana che indica che è scoccato mezzogiorno di oggi, martedì 19 maggio 2026. E quindi, come sempre, ad ogni capodora di liscio, di radio liscio, e non solo di canzoni senza bambini, ma radio liscio in generale, ad ogni capodora cos'ha? Le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo subfinlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore, per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Divus. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi, il martedì 19 maggio 2026, è il 139esimo giorno dell'anno, ne mancano 226 alla fine dell'anno e ci sono ben due santi da festeggiare, San Celestino e Sant'Urbano, quindi buon onomastico a tutti quelli che si chiamano così, ed è la giornata mondiale delle malattie croniche intestinali, praticamente la giornata mondiale del mal di pancia. Così è, se vi pare. Allora, seconda ora che comincia con un, mentre io ho un trauma, ve lo racconto dopo questa canzone, trauma grosso oggi, interventistico, grosso, pressione mentale, una capacità manuale di primo grado, un lavoro importante. Respirare. Respira. Espira, ecco, quando avete un momento di difficoltà, fate questo esercizio qui, basta tre volte, Respirone, riempire bene i polmoni, trattenere qualche secondo e espirare. Vedete che vi subentra una calma psicofisica che vi permetterà di affrontare al meglio quella che è la traversia. Marco e Alice, respirare.

Radio Liscio, erano Marco e Alisce, e devo dire Alisce per fare rima con Radio Liscio in Respirare. 12 e 10 minuti. Allora, una giornata oggi molto particolare, vi ho detto anche della meteorologia, che da dopodomani fa arrivare la prima vera ondata di caldo, che andrà avanti fino al 31 di maggio, con temperature che colpiranno soprattutto il nord centro Italia, ma soprattutto il nord Italia, la Val Padana, quindi dove raggiungeremo comodamente i 30 gradi, ve l'ho detto, chi soffre il caldo si prepari, e io ho già pronto, guarda cosa c'è qui, questo è il telecomandino che fa partire il mio climatorizzatorino, questo volevo dire, perché se volete che sia lucido, calmo, rilassato e comunicativo durante la trasmissione, io devo essere un po' freschino, perché il caldo non lo sopporto. Oggi poi che ho un lavoro pazzesco, oggi devo, mi è stato ordinato perentoriamente, riparare una zanzariera che la nostra gatta, che si chiama Memeo, è la zanzariera di una delle finestre di camera della padrona mia, la gatta ha cercato di entrare e con le unghiette è riuscita a fare un buco giusto per passare lei avanti e indietro, perché voleva entrare in camera. Però fa entrare anche le zanzare, perché se c'è il buco è ovvio che le zanzare, oh, c'è un passaggio, vai, e entrano. Per cui oggi dovrà essere riparato, è già stesa la zanzariera sul tavolone qui in veranda, dove verranno applicate le pecce, e poi verrà messa una doppia, un altro pezzo di zanzariera a chiudere, sigillata. Sappiamo già che la nostra gatta sarà indignata, ma voglio vedere come reagirà. Se riarmirà le sue unghiette per rompere anche questa, allora diventerà una sfida mondiale fra lei e me, perché a quel punto lì metto la zanzariera di metallo. Voglio vedere se con le unghiette poi me la buchi. Intanto, colto da questo momento bucolico, ovviamente il cinghia ha chiamato a sé Lillo, perché dice: povere bestie, come le facciamo soffrire. Concerto, canzone del 1969 degli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole era un gruppo napoletano che lanciò questa canzone e cambiò un po' il suo stile, perché era dopo il declino del genere beat, che loro interpretavano molto bene, si lanciarono sul melodico e da quel momento rimasero sul melodico. Tutte le loro canzoni dal 1969 in dopo furono tutte melodiche e apprezzate molto, e questa fu la prima, molto bella, viene considerata ancora oggi una delle loro migliori in senso assoluto. Concerto, il quarto vintage di oggi degli Alunni del Sole.

con delle suggestioni liriche, si sente dalla musica. Erano gli Alunni del Sole, gruppo napoletano. Ed ora, salutando sempre quelli che sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, quindi gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ogni volta che ci sei, che piacere che mi fai. No, quello l'ho aggiunto io. Ogni volta che ci sei è il titolo così nudo e crudo di Matteo Bensi.

0: grazie a tutti.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Avrei voluto esserci, perché avevo detto che venivo, però poi non mi hai fatto sapere più niente e io non c'ero. Matteo Tarantino, mi dici vieni, poi ti faccio sapere e io non c'ero.

331 335 6565, numero di telefono per mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere, ma è anche il numero di telefono che potete chiamare per esempio prenotare un'orchestra per la vostra festa del paese, la vostra sagra della ciliegia, per animare una serata in queste sere d'estate del vostro paese, il Radio Liscio Summer Tour, una serata differente. Sto vedendo le scalette degli impegni di alcune orchestre, sono rimasto stravolto. L'altro giorno ho visto la Marianna Lanteri a minimo 15 serate al mese per tutto maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Un giorno ogni due è in giro per l'Italia con la sua orchestra, quindi il movimento, per dire come sono ripartite alla grande le serate da ballo in giro per tutta Italia, anche perché il ballo, si sa, è un bel alter ego alla palestra, ci si muove anche lì e magari anche in compagnia che aiuta, e come diceva mio nonno, a ballabense fa l'amorosa, a ballabense fa anche al moroso, si può fare sia l'amorosa che il moroso, insomma, quando ci si ritrova in queste serate da ballo. Siamo al momento del secondo ed ultimo vinile di Casandenna. Ho cominciato la settimana ieri con il 104esimo nella lista delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, ed era David Bowie che cantava Starman, e ce lo ritroviamo adesso al 101esimo posto, quindi ha ben due canzoni e non solo, neanche altre, ma questa qui al 101esimo posto, quindi non lontano dalla sua Starman, con l'uomo delle stelle, con un argomento simile. Life on Mars, c'è vita su Marte? C'è vita su Marte è una canzone, aspetta che avevo scritto tutto, scritta e pubblicata come 45 giri, perché se l'era scritta lui, nel 1973. Addirittura Life on Mars si trova al primo posto fra le 100 migliori canzoni di tutti i tempi del Daily Telegraph. Poi è in classifica anche nel New Musical Express, nella top 100 della BBC Radio e poi tra i musical, un incrocio tra un musical di Broadway e un quadro di Salvador Dalì. Wow! Vabbè, ce l'ascoltiamo oggi. C'è vita su Marte? Life on Mars, David Bowie.

Life on Mars, cioè vita su Mars. E pensate che David Bowie dichiarò che l'ispirazione per questa canzone, e adoperò più o meno gli stessi accordi, fu la My Way di Frank Sinatra, che poi era la versione di Comme d'habitude di Claude François, Clo-Clo, che ho conosciuto, intervistato un sacco di volte, che morì in modo tragico, fulminato nel suo bagno di casa dopo aver fatto una doccia per aver toccato dei cavi elettrici e aveva i piedi nell'acqua. Vabbè, tutto questo per arrivare a questa C'è vita su Marte? Life on Mars, 101esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Era David Bowie. E adesso andiamo con una voce femminile. La bellezza di una donna. Allora, la bellezza di una donna si può esprimere in vari modi. Ci può essere quella che ti porta fuori l'amico con l'amica. Tu sei da solo e dice: vabbè, ma non posso venire a reggere il moccolo. E allora c'è l'amico che ti dice: no, c'è la Giovanna, la mia amica, che porta fuori una sua amica. Sì, ma com'è? Guarda, è un tipo, ecco, quando ti dicono è un tipo, diffidate, fatevi prendere da shock improvvisi, dite: ma non sto bene stasera, non lo so se esco, perché è un tipo. Che tipo? La bellezza di una donna viene vista in varie forme, e poi non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Irene Grillo.

Mi piace che esce, si toglie il cappotto, finisce la canzone, giustamente si rimette il cappotto e se ne va. Era Irene Grillo, La bellezza di una donna. Siamo in ritardo solo di 2 minuti, alla grande. Quinto vintage di oggi. Una canzone che arrivò 11ª a Sanremo nel 1985. Quell'anno vinsero i ricchi e poveri con Se m'innamoro. Lui, Marco Armani, che era prodotto da Red Canzian, fece un album dal quale trasse questa canzone, questo 45 giri, che poi con il lato A partecipò al Festival di Sanremo. Tu dimmi, un cuore ce l'hai? È la domanda forse che si pone Marco Armani guardando lei che lo lascia andandosene via e facendogli così, aspetta, qui devo metterla nel video, sai, qui così con la mano, no, perché è una telecamerina a 180 gradi, ma devo beccarla così con la mano. Ciao, è stato bello, lei che se ne va, e lui, ma tu un cuore ce l'hai? Disperato Marco Armani, immagino che sia così. Marco Armani è un ragazzo del 61, quindi un giovinetto. Quando partecipò a Sanremo aveva 24 anni, 85.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Non vi ho fatto i nati morti, il cinecalendario, l'accade oggi. Oh, Ettore, riprendiamo i ritmi per piacere, eh? Elena Cammarone, non mi arrenderò, e dopo tutta l'infornata delle notizie che ho preparato.

0: Marone, in Non mi arrenderò. I nati e i morti di oggi, 19 maggio di qualche anno fa. Livio Berruti è del 1939, quindi quest'anno ne fa 87. Grande Livio, io l'ho conosciuto molto bene. Addirittura nel 1997, durante i campionati del mondo di sci che si fecero a Sestriere, io organizzai delle squadre e feci sulla neve una sorta di mini giochi senza frontiere, e avevo preso personaggi. C'era il presidente della regione Piemonte, Ghigo, c'era Livio Berruti, avevo preso i personaggi che c'erano, e questi si sono impegnati a fare i giochi sulla neve, e Livio ne vinse parecchi perché si impegnò veramente come se fosse in gara. Livio Berruti, campione mondiale olimpionico dei 200 metri di velocità. Nel 1959, il 19 di maggio, invece è nato Paul Caillard. Paul Caillard, Luna Rossa, lui era il vice e poi fu anche un avversario di Luna Rossa, è stato uno dei più grandi velisti e lo è tuttora al mondo, campione del mondo, eccetera eccetera. Laura Freddi fu una velina di Striscia la Notizia, è del 1972, uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio, quando il calcio italiano contava ancora qualche cosa. Andrea Pirlo è del 1979, grande attore, oggi fa 80 anni, è un coscritto. Michele Placido del 1946. Joey Ramone, fu quello che si inventò i Ramone, su un gruppo che in America ha avuto un grandissimo successo, del 1951. Pete Townshend, frontman, voce degli Who, è del 1945, quindi anche più vecchio di me. E poi Malcolm X. Malcolm X, intanto grazie alla padrona che mi ha portato il caffè, grazie padrona che mi ha portato il caffè, mancano 9 minuti alla fine della trasmissione, quindi non ho tanto tempo da perdere, puoi salutare così, no, puoi salutare, ma non facciamo dialogo.
1: No, saluto solo lui.
0: Ok, saluti il cinghia. Malcolm X, che era del 1925, è stato uno dei più grandi difensori dei diritti civili degli afroamericani, non solo in America, ma in giro per il mondo. Anche lui venne assassinato. Morti: Jacqueline Kennedy, 19 maggio del 1994, un grande personaggio, ci hanno fatto un film molto bello. Lawrence d'Arabia, morì nel 1935, quando ritornò a casa sua e gli inglesi non lo amavano tanto. E poi Marco Pannella, il leader dei radicali in Italia, io l'ho conosciuto, avevamo chiacchierato, siamo andati fuori anche a cena qualche volta al Parlamento Europeo quando ci bazzicavamo insieme. È morto nel 2016 Marco Pannella, e adesso la Marianna Lanteri, eccola lei, la Marianna Lanteri, che ha tutte queste serate incredibili, almeno 15 al mese fino a tutto settembre. E fra le altre vi canterà anche la vecchia musica italiana.

Lanteri. Accade oggi nel 1962, accompagnata al pianoforte dal jazzista Hank Jones e indossando solo un abito apparentemente trasparente, ricoperto da 2500 strass, cucitole direttamente addosso, Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President. Cosa che produsse uno scandalo incredibile. Era un grande evento di beneficenza organizzato per festeggiare il 45esimo compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy. E sembra che lei se la intortasse con lui, per cui la cosa fece scandalo. Andatevela a vedere su internet come la cantò. Proprio Happy Birthday, Mr. President. Era d'un languido che più languido non si può. Jacqueline Kennedy non la prese bene, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte. Jacqueline Kennedy non la prese bene. Poi nel 1995 Balamurali Ambati si laurea in medicina al Mount Sinai School of Medicine all'età di soli 17 anni, diventando il medico più giovane di tutti i tempi. Incredibile, fantastico. Ed infine 2018, le nozze reali, il 19 di maggio, tra Harry, duca di Sussex, e Meghan Markle, che sono stati un po' eliminati dalla famiglia reale perché il comportamento di lei non piace. Ultimo vintage di oggi, conclusione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Piazza Grande, 1972, Lucio Dalla partecipa a Sanremo, arriva ottavo a Sanremo, quell'anno vince Nicola Di Bari con I Giorni dell'Arcobaleno, ma lui con questa Piazza Grande, una Piazza Grande che qui nel nord Italia molti, c'era Piazza Grande a Pavia, poi hanno detto no, è quella di Bologna, altri hanno detto no, è di quell'altra parte. C'è sempre una Piazza Grande nei comuni, soprattutto nel nord Italia. Piazza Grande, bellissima, Lucio Dalla.

0: quanto ne ho, e con il sottofondo di Piazza Grande di Lucio Dalla vi ringrazio per l'ascolto anche oggi di Canzoni Senza Frontiere. Ringrazio Marco Sasso, detto il Cinghia, il mio regista, il supremo, che ci ascolta sempre con devozione, non è vero, ma noi facciamo finta di sì. L'appuntamento è per domani, mercoledì. Ciao! Sigla!
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Un giorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
6: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure, che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque i rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina, dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
5: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
7: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano, che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
5: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Buonasera a tutti, apriamo subito le danze, dai! Questo...

0: questa è lei, Marcella, I'm live.
1: Grazie.
0: Brava Marcella.
1: Grazie.
0: Rallentiamo il ritmo, questa è la mia vita, così.

0: applauso per lui, signori, con È la mia vita, Diego Zamboni.
1: Grazie. Meravigliosi amici, davvero, grazie, grazie di cuore a tutti voi. Non poteva mancare, amici, la regina dei tanghi. La facciamo subito, maestro, dai, la comparsita, così.

Bravo maestro, ed è sempre lui, vi faccio ascoltare questa bella melodia, un bellissimo valzer lento, musicista e autore, sempre lui con Gocce di Rugiada, le nostre produzioni

0: Signore, al nostro Luca.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord sereno, poco nuvoloso. L'anticiclone torna quindi a prendere spazio sulle nostre regioni. Al centro soleggiato con blanda variabilità sulle zone interne, stabile soleggiato anche al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon martedì 19 maggio, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Al microfono il vostro Alessio Molla, in regia Max Quarti, per accompagnarvi in due orette insieme, ricche ovviamente di tanta buona musica, ma quello lo sapete se passate da queste parti, non è certo una novità, mentre invece nuovi saranno gli eventi che vi proporrò in questa giornata. Ci lanciamo verso il fine settimana alla scoperta di tutto ciò che di buono, gustoso, folcloristico e tipico c'è in giro. E poi tante varie news curiose, si fanno quattro chiacchiere, si ride insieme, anzi 331-335-6565, mi raccomando, il numero di telefono per i messaggi. E poi vi aspettiamo anche sui nostri social network. Benvenuti ad Energia Contagiosa, carissimi. Se vi fa piacere, alle vostre prossime due orette ci pensa il sottoscritto.

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, buongiorno a tutti coloro che già ci stanno salutando sulle nostre pagine Facebook. Ne pesco qualcuno a caso, perché siete tanti, c'è Gio, c'è Paolo, c'è Sonia, c'è Piero, c'è Lello, c'è Mariangela, c'è Domenico, Anna, ciao Katia, ciao a tutti, buongiorno. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ovviamente sempre e solo su Radio Liscio. Allora sentite, oggi martedì 19 maggio, che giornata è? Giornata mondiale del fair play, molto interessante, gioco pulito, è un valore da insegnare ai ragazzi, specie sui vari campi, non solo da calcio che sono i più noti, un po' dappertutto. Il fair play è fondamentale anche per crescere con una mentalità di un certo tipo. E poi mi sono segnato anche che è partita ormai già da quasi un mese, sì, perché il 18 aprile va avanti fino all'8 novembre, la 30ª edizione di Monumenti Aperti. Questo che significa? Che ci sono circa 800 monumenti sparsi in 18 regioni e 85 comuni, tutti accessibili gratuitamente. Ce ne sono proprio in tutte le regioni. Per farvi qualche esempio, il Teatro Marucino di Chieti, la Palazzina Marfisa d'Est di Ferrara, Villa Rendano a Cosenza, la Cappella dei Mercanti di Torino, il Parco del Pollino a cavallo tra Calabria e Basilicata, e molti molti altri. Quindi insomma, se avete in mente tappe di questo tipo, guardate prima Monumenti Aperti, sicuramente magari trovate qualcosina di gratis che non fa mai male. Venendo invece a noi, che è il menù della giornata, perché oggi partiamo per il weekend, andiamo a vedere che cosa succede in questo fine settimana in giro per l'Italia. Cominciamo dal Piemonte, dove ci faremo prima un giro a Casal Borgone in provincia di Torino per la 73ª Sagra del Pisello, e poi ce ne andremo a Sommariva Perno, provincia di Cuneo, alla 72ª Sagra della Fragola. Poi ce ne andiamo in Umbria, partiamo per Todi, provincia di Perugia, bellissima Todi, dove c'è Porchettiamo 16ª edizione, e concludiamo in Veneto con la 38ª Sagra delle Rane in quel di Pramaggiore, provincia di Venezia, e poi la Sagra delle Rose che si tiene proprio a Treviso città. Mamma mia, quanti begli eventi, che bel viaggio anche oggi. E allora mettetevi comodi, alzate il volume della radio e gustiamocelo insieme questo viaggio, con la prima tappa tra pochissimo.

E allora carissimi, ben ritrovati. Sorrido perché le prossime due sagre mi fanno una gran simpatia. Allora, partiamo per il nostro viaggio insieme. Vediamo che cosa ci riserva il fine settimana. Come vi ho anticipato prima, la prima tappa è in Piemonte. Allora, si va prima a Casal Borgone, provincia di Torino, per la 73esima sagra del Pisello. E non fate della facile ironia, perché tra l'altro qua il Pisello è anche sorridente, dopo vi racconto. E poi ce ne andiamo a Sommariva, Perno, provincia di Cuneo, per la 72esima edizione della Sagra della Fragola. Allora, cominciamo però da Casal Borgone. Allora, qui il Pisello è uno dei prodotti più delicati della primavera. Una sagra dedicata a questo legume che nasce per valorizzare naturalmente una coltivazione locale apprezzata per la sua dolcezza e qualità, è diventata nel tempo simbolo del territorio. Il pisello naturalmente è protagonista di numerosi piatti preparati secondo la tradizione, dai primi alle ricette più semplici che ne esaltano proprio il gusto, perché poi è una cosa anche molto fresca, molto gustosa in questo periodo. E qui insomma si parla di cucina contadina, naturalmente fatta di stagionalità, di ingredienti genuini, e poi tanto divertimento, musica, occasione di incontro, si crea una bella atmosfera vivace in quello che è il periodo più verde dell'anno da queste parti. Praticamente c'è un grande mercato dedicato a questo prodotto che è nato oltre 50 anni fa, no? E questa festa, come vi dicevo, oltre a tutto questo mercato, ai piatti eccetera, offre anche musica, attività sportive, giochi per i piccoli e un bel menù, qua veniamo alle parti gustose, dove potrete assaggiare in particolare il delicato gogu, che è un tortellone con ripieno a base di piselli, ma anche

L'originale gelato al pisello, l'avete mai assaggiato il gelato ai piselli? Io mai. Potrebbe essere buono. E tra l'altro, ecco qua, vi dicevo, no? Questo comune è contrassegnato anche dal simpatico pisello sorridente, che è proprio un marchio di questo territorio. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, non potete mancare per tutto il fine settimana, vi aspettano con tutto questo spettacolo che hanno messo in piedi dalle parti di Casal Borgone. E poi da qua ce ne andiamo, perché c'è un'altra bella sagra di cui voglio parlarvi, così ci mettiamo anche il dolce, che è la 72esima sagra della Fragola. Qui ci dobbiamo trasferire a Sommariva Perno, che sta in provincia di Cuneo. E che cos'è questa sagra? Un evento intanto storico, nasce nel 1954, pensate un po', ed è un'occasione per gustare ovviamente la pregiata fragola della zona, che rappresenta un'importante vetrina pure per i produttori naturalmente. Non solo questo ovviamente, ma iniziative dedicate allo sport, alla musica, all'intrattenimento, c'è un po' di tutto, insomma è un'occasione per far conoscere questo frutto gustoso, però contemporaneamente godersi un po' il tutto. Allora, l'evento, a dir la verità, è cominciato, perché è cominciato mercoledì, ci sono tutta una serie di inaugurazioni e quant'altro. Il clou, come sempre, si raggiunge sabato e domenica, dove c'è la fiera del mercato delle fragole, il raduno dei fuoristrada, il pranzo alla carta con specialità locali e poi la sfilata nel viale con bimbi, miss, sbandieratori, eccetera eccetera. Insomma, un bel programmino. Trovate tutto sulla loro pagina Facebook, che è Proloco Sommariva Perno, con tutti i dettagli di questo bel evento. E quindi anche il Piemonte ci ha dato il benvenuto per oggi: 73esima sagra del pisello a Casal Borgone, Torino, e 72esima sagra della fragola Sommariva Perno, provincia di Cuneo. E buon appetito!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci on air, carissimi, è arrivato qualche messaggio e allora fatemi salutare Sandra che ci scrive da Allumiere in provincia di Roma e ci dice complimenti per i vostri programmi, la vostra musica, viva Radio Liscio, grazie mille a te di essere qua con noi. E poi c'è anche Michela, lei ci scrive da Melpignano, sono dovuto andarmela a cercare dove è Melpignano, in provincia di Lecce. Ciao Michela, grazie anche a te, vedi come la nostra radio, la nostra musica arriva veramente in tutta l'Italia, grazie all'app, grazie ad Alexa, grazie a tutto quello che facciamo quotidianamente per diffondere il nostro segnale. Bene, bene, sono molto contento dei vostri messaggi. E se volete, 331-335-6565. Allora, qui però adesso mi infervoro, io ve lo dico, mi infervoro perché è uscita la classifica, ma mi viene proprio da ridere, che praticamente dice qual è la città con la migliore gastronomia nel 2026 a livello mondiale. Ora, se voi pensate alla... Allora, noi abbiamo tanti problemi, sto paese, tanti, tantissimi, proprio una lista infinita di problemi, ma se c'è una cosa, una, sulla quale siamo forti, quello è il cibo. E a me, vedere sta classifica mi viene l'ansia. Allora, innanzitutto l'ha fatta la Global Taste Makers 2026 di Food and Wine ed è stata costruita sulle valutazioni di oltre 400 esperti ed individua che cosa? Le destinazioni dove la gastronomia e vita urbana si intrecciano in un modo unico. In questo senso il ranking premia luoghi capaci di unire tradizione, creatività e accesso a ingredienti distintivi. Cioè si premia un po' sta multiculturalità, l'aspetto del divertimento e tutto. Ma signori, se parliamo di gastronomia, vabbè, le città, allora se, ci sono città un po' di tutti i tipi, ma secondo voi qual è la città al primo posto? Qual è la città che viene definita con la migliore gastronomia del mondo? Hong Kong! Ma ti pare che in Cina si possa dire che c'è la cucina migliore al mondo, con cucina cantonese e influenze internazionali? Ma sicuramente si mangia bene, non ho dubbio, a me piacciono tutte le cucine del mondo, però vabbè. Secondo posto, quasi imbarazzante, Londra, qui proprio te la boccio, cioè a parte qualche specialità locale loro che mi piace anche, però non mi venite a dire che si mangia bene a Londra, perché veramente è un fast food via l'altro, salvo quei posti dove ti pelano vivo anche soltanto a guardare il posto. Tokyo non ci sono mai stato, però dice che rappresenta un modello molto culturale legato al proprio cibo. Città del Messico e Bangkok esprimono forte identità attraverso mercati e tradizioni locali, e poi seguono Lima, Barcellona, che valorizzano radici e innovazione, mentre Parigi e Copenaghen evolvono per accessibilità e sostenibilità. C'è pure Istanbul come crocevia gastronomico tra culture, noi manco ci siamo, cioè non ci hanno neanche preso in considerazione queste. Allora io, cari amici miei, vi inviterei a fare questo: al prossimo Natale andate a trascorrerlo con una famiglia napoletana, una famiglia pugliese, no? Vi sedete con loro e state lì 2 o 3 giorni a mangiare tutto quello che vi propongono dalla mattina alla sera. Poi riscrivete sta classifica e rivediamo tutti sti numeri, perché qua Hong Kong, Londra, Singapore, Istanbul, ma se si parla di gastronomia, Italia, scusate il campanilismo, ma è così, Italia.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci on air, carissimi. Avete presente la notizia di cui abbiamo parlato un secondo fa, no? Di questa classifica della Global Taste Makers 2026, no? Che elegge questa Hong Kong come miglior città per la gastronomia nel 2026, seguita da Londra e Tokyo, questa roba qua, no? Ecco, io a questi qua gli consiglierei di venire insieme a noi alla prossima tappa del nostro viaggio di oggi, che ci porta in quel di Todi, provincia di Perugia. Che già è un posto meraviglioso, sta Todi, tu sali, c'è questo borgo storico stupendo, immaginatevela con profumo di porchetta a tutto andare. C'è la 16ª edizione di Porchettiamo a Todi, ragazzi, porchettiamo per tutto il weekend, da venerdì a domenica. Uno degli eventi che celebra uno dei simboli più gustosi e popolari della tradizione gastronomica italiana, giusto appunto la porchetta, un inno alla porchetta in tutte le sue varianti regionali, un'occasione unica per scoprirne i sapori, gli aromi, le diverse lavorazioni. È proprio una roba che la porchetta ci unisce un po' tutti, dal nord al sud, no? Con una grossa presenza nel centro, diciamo così. Le vie del borgo si trasformano in un percorso del gusto, dove il profumo della porchetta si mescola all'ospitalità umbra, che è deliziosa, e alla bellezza di un paesaggio autentico. In Umbria mi sono sempre trovato benissimo, ci vado spessissimo, ci sono andato per lavoro anche di recente, proprio bella, bella, bella. Produttori selezionati propongono interpretazioni di questo piatto straordinario, raccontando ovviamente tutte le tradizioni, insomma, tutti uniti appresso alla porchetta. Allora, vediamo un po' sul loro sito internet, porchettiamo.com. Allora, a parte che vedo delle fotografie che sono meravigliose, che ti fanno proprio venire l'acquolina in bocca. E poi c'è In Punta di Porchetta, dice: non la chiamate porchetta gourmet. La nostra sezione In Punta di Porchetta è una zona dedicata, sono sul loro sito internet, come vi dicevo, a chef e gastronomi che si divertono a giocare e a lasciarsi ispirare dalla regina della festa. Quindi In Punta di Porchetta, appunto, ci saranno delle ricette particolari. Per esempio, l'anno scorso c'era lo chef Paolo Gori, che aveva fatto un kebab di agnello molto particolare, un kebab di agnello in porchetta molto particolare. Poi c'è chi Michele Raspanti aveva fatto il raviolo fritto con ripieno di porchetta. Insomma, vediamo che cosa ci attenderà in questa edizione 2026. Poi ci sono una serie di conferenze, naturalmente, dedicate a tutta una serie di cose. Ci sono i giri mongolfiera, porchettiamo, c'è la mongolfiera che vi aspetta. E poi il Porchettiamo Festival, il festival delle porchette italiane, appunto, che arrivano da tutte le parti. Allora, io vi dico, il loro sito internet, se siete deboli di cuore, non lo visitate, perché è tutto un panino alla porchetta, cioè c'è già una fame soltanto a vederlo, sto sito che mi fa spavento. Una fiumana di gente, tutti col loro panino in mano, in questa bellissima edizione di questa Porchettiamo, che vi accompagnerà alla scoperta intanto di tante porchette differenti, grazie agli street food, laboratori, degustazione, musica, passeggiate in giro per lo splendido territorio e tanti giochi, come si addice ad una festa così, in un luogo così. Todi, provincia di Perugia, Umbria, Porchettiamo, edizione 2026. E allora, porchettiamo, eh!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sabato 23 maggio alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani, quindi grande serata di musica a partire dalle 21.30 che potrete seguire come sempre in diretta anche su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o Studio 1 in tutta la Lombardia più Parma e Piacenza, per far sì che la musica attraversi ogni spazio e ogni tempo per raggiungervi. Se avete la fortuna di andare dal nostro Gio Fantini alla Peschiera di Valdengo sicuramente vi divertirete alla grande, ma anche se siete a casa naturalmente basta alzare il volume e parte la festa in compagnia naturalmente di Radio Liscio. Andate sulla nostra app o sul nostro sito, scoprite quante iniziative qua tra Radio Liscio Summer Tour e tutte le date che stiamo piazzando e le crociere con gli artisti e le vacanze, insomma è un mega mondo tutto per voi, tutto da scoprire. Vi aspettiamo Radio Liscio e adesso le news, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi localizzati, come gli altri, nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione è su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei play-off promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora insieme, come sempre 331-335-6565 per intervenire, oppure anche le nostre pagine social, Facebook e Instagram, ci trovate ovunque, anche su YouTube. Vi consiglio di farvi un giro perché ci sono un sacco di spettacoli delle nostre serate insieme che sono una meraviglia. Venendo a noi, volevo riprendere con questa notizia che parla di musica, quindi perfetta per noi, lo diciamo sempre, come la musica, quella canzone, quella nota sia in grado di suscitare le emozioni, e questa cosa riguarda soprattutto le canzoni che ascoltavamo quando eravamo adolescenti. Ovviamente è un picco di reminiscenza, diciamo così, no? Ne parla uno studio che mette insieme neurobiologia e psicologia, no? E ti fa capire come il cervello collega i suoni a ricordi specifici tramite l'ippocampo e l'amigdala, che sono collegate a memoria ed emozioni. E la musica, no? È un po' la nostra colonna sonora della nostra vita, e quindi ci permette di strutturare proprio la nostra identità, no? Quindi quando ascolti quei brani che ascoltavi da ragazzo, no? Che appartengono magari a un gruppo che adesso non è più quello, è cambiato, magari non c'è più, però io penso alle mie compagne di classe o alle mie amiche quando gli dico ti ricordi quel brano dei Backstreet Boys, dei Take That? Impazziscono, no? Io mi ricordo invece le Spice Girls, ma mi capita anche con la televisione, tipo le serie che guardavo da ragazze, insomma si accendono dei ricordi, e quindi quello che è stato parte della nostra adolescenza, ecco, ci aiuta anche poi a distinguersi nel vissuto sociale che andiamo ad affrontare. Quindi insomma, se sentite un po' di quella nostalgia, ma penso proprio di sì, no? Quando ascoltate quella canzone, quel testo di tanti anni fa che vi riporta lì magari a un momento specifico, sappiate che è del tutto normale. Noi siamo qui anche per questo, perché attraverso una canzone, un ricordo, una memoria, viviamo un momento del passato che per noi è stato importante. Ma d'altronde, signori, questo fa la musica, e dalle parti di Radio Liscio lo sappiamo bene.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci insieme, siete pronti per le ultime due tappe del nostro viaggio quotidiano? Bello, anche oggi, veramente un sacco di tappe super gustose, sarà un weekend meraviglioso, si uniscono a quelle di ieri. Vi ricordo che poi le rivediamo tutte quante insieme, verso la fine della puntata, sia quelle di oggi che invece il venerdì, tutte quelle della settimana. Allora cari, vediamo dove andiamo, ce ne andiamo, in Veneto, meraviglia. Allora, cominciamo dal comune di Pramaggiore, provincia di Venezia, per la 38ª Sagra delle Rane, e poi ce ne andiamo alla Sagra delle Rose, questa si tiene proprio a Treviso città, evento bellissimo. Ma partiamo dalla prima, che si tiene a Comugne di Pramaggiore. Ho fatto un po' di difficoltà a trovarlo sto comune. Comunque siamo in provincia di Venezia, siamo nella pianura veneta, e torna puntuale uno degli appuntamenti più gustosi e sentiti dell'anno, la Festa delle Rane. Una sagra che sta di casa, tradizione di serate all'aperto, profumi irresistibili, musica, convivialità, insomma quello che cerchiamo noi. Ogni sera al calar dal sole gli stand enogastronomici aprono le loro cucine fumanti per accogliere centinaia di visitatori. Chiamate, prenotatevi, perché ci va sempre un sacco di gente a queste cose, perché l'atmosfera è semplice, genuina, però i piatti sono abbondanti, sfiziosi, così come i contorni, insomma ce n'è proprio per tutti quanti. I volontari, che sono proprio dei cuochi di paese, cucinano con passione e instancabilità, dando vita a un menù che è un viaggio nei sapori della zona. Regina ovviamente la frittura di rane, croccante, saporita, preparata secondo l'antica ricetta locale. Insieme a questa poi specialità come gli sciossi, che sono le lumache, servite con sughi intensi e profumati, ma anche gli gnocchi al sugo d'anatra. Mamma, io c'ho già l'acquolina in bocca, mi si è aperto lo stomaco. E via, ad accompagnare ogni portata un buon bicchiere di vino locale scelto tra le cantine del territorio, perché come fai a farne a meno? E poi ogni sera danza, musica, la pista si riempie di serate danzanti, concerti di band locali, balli di gruppo,

che ci sono in natura. La frazione si colora di centinaia di rose con il profumo e la loro fragranza. È anche un evento gastronomico con piatti locali, ricette tradizionali di questa zona del Veneto. Primi, secondi, dolci fanno da cornice a una festa che celebra la primavera con la rosa che ne è protagonista assoluto. Intrattenimenti, eventi culturali, musica, insomma, tanti visitatori arriveranno anche da queste parti per gustarsi questa fioritura e queste fantastiche rose, protagoniste in questa Monigo alla 49esima Sagra delle Rose. Wow, che meraviglia, guarda qua come passiamo in un attimo dalle rane alle rose. Qua davvero ce n'è per tutti i gusti, basta che ci sia divertimento, festa e qualcosa di buono da mangiare, e noi ci siamo.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture,

0: pause contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ed eccoci qua, carissimi, nuovamente insieme. Ogni giorno vi do, più o meno ormai, visto il periodo di prenotazione, qualche buono spunto per le ferie di luglio, agosto, giugno, settembre, quando le farete. Io sono vincolato a queste ferie di agosto, vi abbandonerò per un paio di settimane e via. Comunque, visto che c'è anche, insomma, tutta questa crisi energetica, benzina che c'è, non c'è, arriva, non arriva, insomma c'è sto gran casino, c'è questa opzione di viaggiare in camper o nei caravan, che è una cosa sempre più diffusa. Sono usciti i dati dalla piattaforma europea di van sharing che si chiama Yescapa e dice che oltre il 50% dei giovani preferisce questa opzione. Permette di viaggiare senza vincoli, senza spendere grosse cifre, anche se qua parliamone. Io l'esperienza del camper l'ho fatta con la famiglia. Ho fatto 5 giorni tra Italia, Germania, Austria, insomma, mi ha fatto un bel giretto, però solo il camper mi è costato qualcosa come 1200 euro 5 giorni, più tutta la benzina. Quindi, insomma, va bene che dividi la spesa, magari sei tra ragazzi, vedendola così, io che me la collo tutta relativamente, diciamo. Vabbè, comunque è una bella esperienza, senza ombra di dubbio. Si può partire senza prenotare, anche lì però è meglio guardare le piazzole, la zona in cui vuoi andare, perché poi se sono in tanti fai difficoltà a trovare. Mette insieme un po' tutti, da famiglie, gruppi di amici, a seconda del numero di partecipanti si sceglie anche il tipo di veicolo. A molti piace il van, 33% delle preferenze, che è un po' più piccolo del camper. Però alcuni, se vedete dei video su TikTok, vengono realizzati proprio ad hoc, sono molto molto belli. I furgoni camperizzati e poi i camper mansardati al 31%. Le van life, che si chiama così questa tendenza, van life, permette di esplorare destinazioni meno battute. Questo è vero, perché vai in delle zone particolari. Io ho dormito, mi sono svegliato una mattina, avevo un lago davanti, non mi ero neanche accorto. Un giorno sono andato in uno di quei campeggi però un po' esclusivi, no? C'è anche molto instagrammabile, negli alberi, una roba tutta particolare, che non sarei mai andato in quella zona se non col camper. Quindi mi sento di perorarla, specie in questi periodi dove ovviamente non si sa bene, con tutta l'incertezza che c'è in giro, magari nella zona tra Italia, Francia, Germania, la parte di là, insomma, della Croazia, eccetera eccetera, potrebbe essere un bel tour, una bella idea per questa estate. Però prenotate, perché vanno letteralmente a ruba, come ci dicono i dati. A tra poco, cari, ci rivediamo tutti gli eventi protagoniste della giornata di oggi. Magari ci facciamo un bel tour in camper.

E rieccoci insieme, carissimi. Siamo davvero agli ultimi minuti insieme, ma lasciatemi ringraziare un po' di amici che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Bruna, c'è Yolanda, ci fanno entrambi i complimenti, grazie anche per quelli fatti a me. Leggo tutto. C'è anche Lucio dalla provincia di Frosinone. Quanto mi piace Radio Liscio, ho immaginato scriverlo così questo messaggio, con quella bella cadenza. Sentite un po', andiamo a rivederci gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi. Tanti belli, ricchi, gustosi. Un viaggio che è cominciato dal Piemonte a Casal Borgone, dove c'è la 73esima sagra del pisello dolce primaverile. Qua hanno pure il pisello col sorriso, che è lo stemma della manifestazione. Comunque un bel evento, tanti bei piatti. Mentre invece a Sommariva Perno, sempre Piemonte, provincia di Cuneo, c'è la 72esima sagra della fragola, anche questo super gustoso, con la fragola protagonista, frutto di stagione, ovviamente imbanchettato per voi in tante varianti diverse. A Todi, provincia di Perugia in Umbria, c'è Porchettiamo, praticamente in questo borgo meraviglioso che è Todi, no? Che è già storico, bellissimo di suo, si riempie di stand di street food dedicati alla porchetta, che arriva da tutta Italia, quindi abbiamo proprio la massima espressione della porchetta da queste parti. Una meraviglia, 16esima edizione di Porchettiamo Todi, non potete proprio mancare. Se invece siete dalle parti del Veneto e amate le rane, è una congiunzione astrale perfetta, perché al Comugne di Pramaggiore, provincia di Venezia, c'è la 38esima sagra delle rane, con queste rane fritte che sono la primizia dell'evento, ma ci sono anche le lumache e tanti altri piatti del territorio. E per concludere, in provincia di Treviso, anzi a Treviso, in questa piccola frazioncina di Treviso che si chiama Monigo, c'è la Sagra delle Rose, 49esima edizione, arrivati in questo posto, in questo borgo dove le rose sono fiorite ovunque, ed è un posto meraviglioso, sicuramente super instagrammabile per tutti gli instagrammer all'ascolto. Va bene cari, questi sono gli eventi di oggi, molto belli, riempiono il nostro paniere del weekend un giorno dopo l'altro, e tanti altri ne arriveranno domani. Li ritrovate tutti quanti, sempre ve lo ricordo, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, insieme a tutti gli altri podcast che quotidianamente produciamo. Quindi scaricate la nostra app, entrate nel nostro mondo e godetevi lo spettacolo.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: E allora, carissimi, anche oggi lo salutiamo. Bye bye, martedì. Ciao ciao, 19 maggio, meglio lo saluto io. Voi rimanete qua con noi perché la musica continua, la festa su Radio Liscio non si ferma mai. Arrivano tutti i miei colleghi a riempire questa giornata meravigliosa. E poi tutte le nostre orchestre, i nostri artisti che potete incontrare nei vostri venerdì, sabato, domenica, in giro per le feste. E tutti qua insieme su Radio Liscio si ritrovano per festeggiare insieme a tutti quanti noi con la loro miglior musica. Cari, l'appuntamento è per domani. Come sempre io vi aspetto qua dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Ovviamente non sono da solo, c'è anche il nostro Max Coarti in regia che vi saluta con le sue manone e vi dà anche lui appuntamento a domani. Vi auguro una splendida giornata, uno splendido martedì. Dai dai, che un giorno dopo l'altro il weekend arriva. Ciao cari, tanti baci, a domani, sempre solo su Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Z tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

essendo in questa terra, la musica per noi è un po', diciamo, il nostro respiro, il liscio è un po' come il nostro pane quotidiano. Quindi andavo a scuola di canto da ragazzina e approdai in questa grande orchestra che era la Vera Romagna del maestro Ivano Nicolucci, Franco Bergamini, uscenti naturalmente dalla grande orchestra di Secondo Casadei. Quindi la mia attività, carriera, chiamiamola come vogliamo, nasce proprio intorno agli anni 75-74, dove lì veramente c'è stato il boom del liscio. Diciamo che in quel momento nascevano, già dagli anni 70-80, tante discoteche in tutta Italia, ovvero tanti locali da ballo, balere, chiamiamole come vogliamo, che ospitavano migliaia di persone. Quindi è stato anche un grande contributo per l'economia dell'Italia, perché tutte le regioni avevano questi grandi locali con queste grandi orchestre, che erano 4-5, che in qualche modo giravano in lungo e largo tutta l'Italia e non solo, portando questa musica nuova, questa musica molto particolare, che comunque dava un'identità al nostro territorio, e ogni orchestra aveva la propria sonorità. Secondo Casadei, l'Orchestra Borghesi, Castellina Pasi, la Vera Romagna e via via, poi tanti altri nomi. Quindi vuol dire che avevano queste sonorità, nel senso che uno usava più la fisarmonica, un altro usava più i fiati, chi usava più gli archi e le canzoni. Queste grandi orchestre avevano i cantanti proprio per cantare la musica pop o la musica americana, perché c'erano sempre tre cantanti fissi comunque. Quindi, io non so, uscivano le canzoni da Sanremo e i successi noi li preparavamo con gli arrangiamenti, tutto dal vivo, perché avevamo proprio gli arrangiatori all'interno dell'orchestra, quindi con questa formazione di 12-14 musicisti. Quindi non si cantava solo il liscio, ma bensì devi essere un cantante eclettico. Cioè, io magari il repertorio avevo all'epoca, mi ricordo, ero una ragazzina con New York, New York e Ancora Ancora, un successo strepitoso, perché questa ragazza che cantava questi brani con questa voce possente, che è un po', diciamo, il mio timbro, la mia voce, che in qualche modo è riconoscibile, ed ecco perché quando sentono questa voce dicono: ma questa era l'Orchestra Borghesi, questa è la musica di Casadei. Però noi cantavamo di tutto. Poi logicamente abbiamo andando avanti, queste orchestre, questi musicisti hanno cominciato a scrivere le canzoni di liscio, quindi come può essere Casadei, che già aveva scritto Tavola Grande, La Mia Gente, Campane Romagnole, Riviera Romagnola, che io canto tuttora nelle tonalità logicamente della mia voce, e anche con l'Orchestra Borghesi, che scrissero delle canzoni proprio per me. Per esempio, Alla Vecchia Maniera era una canzone scritta da Depsa, che era colui che scriveva i brani per Fiordaliso. Quindi, per dirti, anche autori di musica leggera che scrivevano per queste canzoni, che diventavano non solo di liscio, ma per queste sonorità. Era un liscio più nazionale.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
2: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
1: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2. Ai brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto lucide ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, che bello, quando sentiamo la sigla siamo felici perché sappiamo che iniziamo un viaggio nella melodia italiana con canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni che ci hanno sempre accompagnato da sempre, che continueranno a farlo, e con le canzoni acustiche. Oggi è il 19 maggio e la prima cosa che mi sovviene è fare tanti auguri a un grande musicista della musica da ballo, uno dei sassofonisti più bravi che abbiamo in Italia e nel mondo, il grande Fiorenzo Dalsinari. Quest'oggi festeggia il compleanno, quindi mandiamo a lui un grande pensiero, un abbraccio virtuale dalla grande famiglia di Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna, tutta l'Italia. Oggi davvero doveroso un pensiero per il grande Fiore, come viene soprannominato. Iniziamo subito con il dare il numero per interagire con noi, per chi volesse, il 331 335 6565, e poi salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza. Ecco, una cosa che non ho detto ieri, domenica durante il pranzo cantato, mi hanno detto: siamo stati felici di aver conosciuto colui che guida Radio Liscio, quindi erano contenti di averti conosciuto anche con la chitarra acustica. E ci sarà prossimamente un altro nuovo evento bello, divertente e coinvolgente il 14 di giugno, iniziamo ad anticiparlo, con Paolo Tarantino che verrà come ospite. Ci sarà il pranzo cantato, quindi si mangia. Ho anche fatto suonare la chitarra con il bottone della camicia, si è sentita la chitarra che ha fatto doing. È felice che ci sarà appunto Paolo Tarantino il 14 di giugno. Ma iniziamo il nostro viaggio, poi andremo anche a raccontare qualche altro evento imperdibile, tassativo esserci. Generazione X, partiamo alla grande con Milva, Alexanderplatz è il titolo della canzone, ce la gustiamo a tutto volume.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Che bello questo sottofondo, questo sottofondo e soprattutto questo arrangiamento fanno subito pensare a colui che ha scritto questa canzone. Si sente proprio la vena artistica di Franco Battiato, il suo gusto, il suo sound, questo modo particolare. Canzone di Milva, lanciata nel 1982, che parlava un pochettino del freddo, di un periodo storico della guerra fredda, ambientato a Berlino. Mentre oggi, 19 di maggio, oltre che appunto essere il compleanno del nostro grande amico Fiorenzo Tassinari, è anche la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, cioè la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. E proprio in questa occasione di ricorrenza le associazioni di pazienti e comuni aderiscono all'iniziativa illuminando di viola, che è il colore simbolo della campagna appunto per sensibilizzare, illuminano i principali monumenti e palazzi cittadini. Quindi se vedete qualche palazzina viola e qualche città che ha questa tendenza di viola, è proprio per sensibilizzare la giornata di oggi, in questo 19 di maggio. E poi arriverà anche il weekend. Sabato sera, protagonista alla Peschiera di Valdengo, ci sarà Fabio Cozzani. Stavo dicendo Alex Bioni, ma è stato la settimana scorsa. Dobbiamo aggiornarci nella settimana corrente, quindi essere giusti sul calendario, che se poi dici una cosa, poi dici no, guarda che hai detto una roba che non era quella, eri indietro di una settimana. Invece ci sarà appunto Fabio Cozzani, che arriva dalla Toscana con il suo repertorio, con la sua orchestra, pronto per farvi ballare e soprattutto farvi ballare con la cumbia, che ha scritto lui, che è il successo per eccellenza di questo momento, che è proprio Afrodite. Detto questo, andiamo subito in musica e la regaliamo anche a coloro che festeggiano il compleanno quest'oggi. La prossima carta prevede l'orchestra ballo contemporanea, un tuffo con Franco Bagutti in medley. Quando ce la prova la medley vuol dire che ci sono mescolate tante canzoni, ce le gustiamo in diretta. Prego regia.
1: E arriviamo dalla voce di Francesca con la

0: signori, Francesca per voi.
1: E brava l'orchestra di Franco Bagutti, che è stata protagonista qualche sabato fa proprio alla Pescara di Valdengo. Lo ricordiamo che tutti i sabati si ha la possibilità di seguire le dirette in TV per coloro che non possono ovviamente recarsi in Peschiera. Questo sabato ci sarà Fabio Cozzani, ci ha scritto un nostro carissimo ascoltatore che si chiama Marco, che ci segue da tutte le parti, ci segue sui social, ci segue sull'applicazione, ci segue in radio, ci segue attraverso il sito, da tutte le parti, e ha detto che effettivamente Fabio Cozzani è di La Spezia, quindi rientra ancora nella Liguria. Personalmente La Spezia l'ho sempre un po' considerata già parte della Toscana, sarà perché le volte che l'ho attraversata era perché magari andavo in Toscana, ma sono sicuro che Fabio Cozzani ogni tanto in vacanza in Toscana ci sarà andato bene.

Bella, bella, bella canzone di Gianni Morandi, bella signora che ci riporta indietro, indietro, indietro, non troppo, perché se poi andiamo troppo indietro cambiamo il secolo, ma dobbiamo rimanere nel quasi 90, 1989, brano appunto di Gianni Morandi, che rappresenta la rinascita musicale dell'artista di Bologna, curato dall'amico e concittadino Lucio Dalla, perché lo ricordiamo nella storia, Gianni Morandi da giovanissimo ha avuto un grandissimo boom, poi c'è stato un periodo un po' dove i riflettori si sono spenti, ma grazie a Lucio Dalla, grazie anche alle canzoni scritte da Franco Migliacci, è ritornato davvero alla ribalta e ancora oggi è sulla cresta dell'onda. Bravi che avete cantato questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo. Generazione silenziosa arriva a maiuscolo come amore. Gloria Christian, ci gustiamo questa canzone. A come amore, ma con la A maiuscola. Prego Gloria, a te la linea.

Inutili giorni inutili di Rita Jessie, ovviamente è il titolo della canzone, anche perché nella realtà non ci sono mai dei giorni inutili, sono tutti quelli che arrivano da vivere intensamente. Mentre prima, canzone curiosa di A come amore, brano appunto che abbiamo ascoltato di Gloria Christian, scritta da Bruno Bighetti per quanto riguarda il testo e Bruno Martino per la musica, è il testo che racconta, è un inno all'innamoramento, fondamentalmente alla semplicità dei sentimenti. A come amore, B come bacio, C come cuore. E l'insegnamento di questa canzone è quello di imparare il linguaggio universale del romanticismo. C'è stato un periodo storico del romanticismo dove forse eravamo più romantici e dovremmo tornare a quel periodo lì. Oggi magari siamo nel periodo dell'informaticismo, perché oramai siamo tutti telematici, però è davvero cosa bella e saggia quella di essere un po' dei romantici antichi. A proposito di Roma antica, ci fu negli anni 60, proprio in quell'anno in cui nacque questa canzone, un discorso infinito che fu tenuto da allora presidente del comitato organizzatore Giulio Andreotti, dove alle Olimpiadi di Roma iniziò il suo discorso inaugurale, ma fu talmente lungo, talmente prolisso, che anche i romani, spazientiti per l'eccessiva lunghezza, iniziarono a rumoreggiare in un siparietto decisamente comico e inaspettato. Questo quando è che capita? Capita quando magari uno è prolisso, dove tu capisci dove va a parare, no? Il senso finale, e non arriva mai al dunque, ma continua a girarci intorno. A quel punto lì ovviamente uno perde l'attenzione e anche un po' la pazienza. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, hanno ascoltato un giovane Neck con Se io non avessi te forse vivrei a metà, e un uomo chiuso in sé vegeta e non lo sa. Dovrebbe esserci questa frase, ascoltiamo, vediamo se abbiamo indovinato, se no facciamo finta di niente, sorvoliamo e andiamo avanti.

Neck, canzone del 1998, davvero una canzone consumata dalla generazione millennial. Se in quell'anno ci fu una trasmissione che durò 36 secondi, Striscia la Notizia, perché cosa successe? Ezio Greggio e il signor Enzino decisero di chiudere la puntata quasi subito per protestare contro l'eccessiva quantità di pubblicità trasmessa nei minuti precedenti. Quindi spazio alla pubblicità, che poi è l'anima del commercio, e noi invece diamo spazio all'archeologia del liscio, che vediamo già pronta con un video reliquia, un video che fa parte dell'archivio storico di Radio Liscio. Oggi la storia di Romagna con la canzone Luciana. Questa è per te.

0: Bella Luciana.
1: Canzone dedicata a tutte le Luciane e i Luciani che sono all'ascolto. Un valzer romagnolo di quelli veloci spediti, perché la differenza, lo ricordiamo, per quanto riguarda il liscio, che il romagnolo è molto veloce, mentre il piacentino, per arrivare poi in Piemonte, è un po' più rilassato e più tranquillo. Siamo in questo 19 di maggio, sabato, Fabio Cozzani alla Peschiera di Valdengo. Poi vi anticipo il 5 di giugno faremo un altro evento con l'Adam in Tour, con la partecipazione di Aido, presso lo Zac di Ivrea, una serata all'insegna del sociale, del tema della donazione di organi di midollo osseo, per comprendere queste tematiche, dove tutti insieme possiamo davvero fare la differenza e combattere certe malattie. E poi abbiamo il 14 di giugno con appunto Paolo Tarantino, che verrà ospite al pranzo cantato, e sarà davvero divertentissimo viverlo insieme. Si pranza, si canta, si balla, ci divertiamo allegramente. E poi vi dirò anche che il 6 di giugno ci sarà una partita importante, la partita delle leggende, dove il Torino scende in campo con le vecchie glorie al Philadelphia, e ci sarà una partita dove tutti i fondi verranno raccolti per dare una rinascita al nuovo museo del Torino, per portare avanti appunto la tradizione di questa grande squadra, che è stata un qualcosa davvero di magico per quanto riguarda il calcio dell'Italia, proprio incompleto. Stavo pescando la carta e mi stava per scappare, lo dico agli amici in radio. Canzone acustica, torniamo a cantare un brano, una canzone che forse non abbiamo mai fatto, vero Marco, in diretta? Ti risulta? Abbiamo l'incoscienza di farla.

Signore, bella canzone popolare che sta davvero avendo un grande successo. Ed il bello di questa canzone è che se la si canta in gruppo con questi accordi maggiori viene fuori la triade che compone l'armonia della canzone, dell'interezza dell'accordo. È davvero molto bello e molto, molto suggestiva questo brano, crea davvero una grande unione. Altra carta, altra canzone, Baby Boomers in arrivo, Rocky Roberts, e qui ci scateniamo, amici, fatevi

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: sentire il primo grande applauso della serata, amici.
1: Ma se non ci fossi tu, tratta da un live della Peschiera qualche sabato fa. Prima ho lanciato così involontariamente Rocky Roberts nel pensiero di Rocky, ma il nostro Marco Sasso, mentre andava la canzone, mi ha detto: ma guarda che Rocky Roberts è stato un pugile. Allora ci siamo un po' documentati. Ha iniziato nella Marina e durante il servizio militare mise a frutto la sua passione per la boxe, iniziando a vincere diversi incontri, diventando sempre campione di ben 4 stati nella categoria dei pesi welter, che è un livello di pesi. E purtroppo la sua promettente carriera pugilistica si interruppe per un colpo all'occhio, dove appunto le creò un infortunio che lo spinse poi a indossare sempre gli iconici occhiali scuri. E allora abbiamo capito qual è stato il connubio con cui Rocky Roberts ha iniziato con la musica, perché a furia di suonargliele agli avversari ha imparato a suonare. Ti è piaciuta questa, Marco? Dai, era carina, era bellina. Ecco, colpo di box per rimanere in tema. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, ritorna Julio Iglesias per la nostra amica di Roma, che spesso e volentieri richiede questa canzone ed è una fans sfegatata di Julio Iglesias. Se mi lasci, na, non vale se mi lasci. Guai, state con noi, non lasciamoci mai per i prossimi 3000 anni.

canzone, questa è da ballare, un mezzo tempo che fa ondeggiare il bacino, il movimento del grande Julio Iglesias nel 1976. E poi questa canzone fu scritta da Luciano Rossi e Gianni Belfiore, che sono degli autori nostri italiani, ma questo brano ovviamente ha fatto un successo mondiale, poi è stato anche cantato ovviamente in spagnolo. E in quell'anno, nel 76, a proposito di sport, perché anche Julio Iglesias iniziò la sua carriera come portiere, e se non ricordo male era un promettente portiere del Real Madrid, e nel mese di giugno del 76 ci fu il tennista Adriano Panatta, quindi andiamo al tennis, che scrisse una pagina indimenticabile dello sport azzurro, vincendo l'internazionale di Francia del Roland Garros. Ci fu un aneddoto particolare in quell'edizione, perché Panatta trionfò annullando ben 11 match point nel corso del suo primo incontro del torneo, quindi rischiò di uscire e in realtà poi vinse la manifestazione, e anche mesi dopo guidò anche la squadra italiana alla prima storica conquista della Coppa Davis. Quindi sono due importanti trofei che nel 76 sono venuti a trovarci in Italia. Siamo quasi ai saluti o siamo ai saluti, Marco? Perché il tempo dobbiamo rispettarlo, La regia fa così, quindi potrebbe essere che iniziamo a salutarci adesso, poi se abbiamo tempo ci risalutiamo di nuovo e vediamo, se no alla peggio ci vediamo poi domani e ci sentiamo ovviamente in radio, ci vediamo in televisione sempre alla solita ora per una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie quest'oggi che ci avete permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e grazie per farci davvero sentire sempre il vostro calore. Ci salutiamo con l'ultima carta, orchestra da ballo contemporanea, ma cosa c'è? C'è Fede.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati, lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis, Carlos Alcaraz dopo il Roland Garros salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno. Anche oggi una scaletta ricchissima con i brani più belli della canzone popolare e della musica da ballo di tutti i tempi. Partiamo oggi con l'orchestra La Nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire Vagabondo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. Parlando dei miti di oggi, Marco e il Clan è in pedala per i prossimi due brani, Un tuffo al cuore e Tango di paese.

Era Tango di Paese, eseguito da Marco e il Clan. Da Edmondo Comandini, la cantante, ci eseguirà Dimmi chi sei e subito dopo una polca toccatina.

Toccatina era Edmondo Comandini. Ora Paolo Bertoli per i prossimi due brani in scaletta oggi, Vecchie Serenate, il primo dei due brani, e Sulla Riva del Mare.

dopo Paolo Bertoli arriva Pietro Galassi, Pirata dell'amore. A seguire un pezzo strumentale, sempre da Pietro Galassi, dal suo progetto 1, La Filanda.

Questo è sempre I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi. C'è ancora spazio per qualche mito. Beh, il primo è Omar Codazzi, il pagliaccio, e Zinga.

con la voce di Omar Codazzi e Zingaro arriviamo al termine anche della puntata di oggi. In realtà c'è ancora tempo per l'ultimo pezzo, il brano strumentale che come ogni giorno chiude il nostro appuntamento insieme con i simpatici italiani. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio. Vi lascio con Walter Losi e il valzer dell'astronauta.

0: Certo sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di Speleo Sud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
2: L'economia.
1: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
3: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
1: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent è intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Danny Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
1: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
1: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

pezzo dell'oro, grossa sconfitta a Vietecongo, tutto su benvenuto e ritorno dall'America, gravi incidenti dalla strada.

Casina è stato arrestato. La ragazza dell'autostrada è morta.

essendo in questa terra, la musica per noi è un po', diciamo, il nostro respiro, il liscio è un po' come il nostro pane quotidiano. Quindi andavo a scuola di canto da ragazzina e approdai in questa grande orchestra che era la Vera Romagna del maestro Ivano Nicolucci Franco Bergamini, uscenti naturalmente dalla grande orchestra di Secondo Casadei. Quindi la mia attività, carriera, chiamiamola come vogliamo, nasce proprio intorno agli anni 75-74, dove lì veramente c'è stato il boom del liscio. Diciamo che in quel momento nascevano, già dagli anni 70-80, tante discoteche in tutta Italia, ovvero tanti locali da ballo, balere, chiamiamole come vogliamo, che ospitavano migliaia di persone. Quindi è stato anche un grande contributo per l'economia dell'Italia, perché tutte le regioni avevano questi grandi locali con queste grandi orchestre, che erano 4-5, che in qualche modo giravano in lungo e largo tutta l'Italia e non solo, portando questa musica nuova, questa musica molto particolare, che comunque dava un'identità al nostro territorio, e ogni orchestra aveva la propria sonorità. Secondo Casadei, l'Orchestra Borghesi, Castellina Pasi, la Vera Romagna e via via, poi tanti altri nomi. Quindi vuol dire che avevano queste sonorità, nel senso che uno usava più la fisarmonica, un altro usava più i fiati, chi usava più gli archi e le canzoni. Queste grandi orchestre avevano i cantanti proprio per cantare la musica pop o la musica americana, perché c'erano sempre tre cantanti fissi comunque. Quindi io non so, uscivano le canzoni da Sanremo e i successi noi li preparavamo con gli arrangiamenti, tutto dal vivo, perché avevamo proprio gli arrangiatori all'interno dell'orchestra, quindi con questa formazione di 12-14 musicisti. Quindi non si cantava solo il liscio, ma bensì devi essere un cantante eclettico. Cioè io magari in repertorio avevo, all'epoca mi ricordo, ero una ragazzina, con New York, New York e Ancora Ancora, un successo strepitoso, perché questa ragazza che cantava questi brani con questa voce possente, che è un po', diciamo, il mio timbro, la mia voce, che in qualche modo è riconoscibile, ed ecco perché quando sentono questa voce dicono: ma questa era l'Orchestra Borghesi, questa è la musica di Casadei. Però noi cantavamo di tutto. Poi logicamente abbiamo andando avanti, queste orchestre, questi musicisti hanno cominciato a scrivere le canzoni di liscio, quindi come può essere Casadei, che già aveva scritto Tavola Grande, La Mia Gente, Campane Romagnole, Riviera Romagnola, che io canto tuttora nelle tonalità logicamente della mia voce, e anche con l'Orchestra Borghesi, che scrissero delle canzoni proprio per me. Per esempio, Alla Vecchia Maniera era una canzone scritta da Depsa, che era colui che scriveva i brani per Fiordaliso. Quindi per dirti, anche autori di musica leggera che scrivevano per queste canzoni, che diventavano non solo di liscio, ma per queste sonorità. Era un liscio più nazionale.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno. Anche oggi una scaletta ricchissima con i brani più belli della canzone popolare e della musica da ballo di tutti i tempi. Partiamo oggi con l'orchestra La Nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire, Vagabondo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. Parlando dei miti di oggi, Marco e il Clan è in pedala per i prossimi due brani, Un tuffo al cuore e Tango di paese.

Era Tango di Paese, eseguito da Marco e il Clan. Da Edmondo Comandini, la cantante, ci eseguirà Dimmi chi sei e subito dopo una polca toccatina.

Toccatina era Edmondo Comandini. Ora Paolo Bertoli per i prossimi due brani in scaletta oggi, Vecchie Serenate, il primo dei due brani, e Sulla Riva del Mare.

dopo Paolo Bertoli arriva Pietro Galassi, Pirata dell'amore. A seguire un pezzo strumentale, sempre da Pietro Galassi, dal suo Progetto 1, La Filanda.

E con la voce di Omar Codazzi e Zingaro arriviamo al termine anche della puntata di oggi. In realtà c'è ancora tempo per l'ultimo pezzo, il brano strumentale che come ogni giorno chiude il nostro appuntamento insieme con i simpatici italiani. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio. Vi lascio con Walter Losi e il valzer dell'astronauta.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ciao bella gente, come va? Buon martedì 19 maggio 2026. Mi stavo ponendo una domanda: come può essere tutti i giorni l'inizio di una trasmissione? Perché dipende anche dal fisico. Uno può aver dormito male, oppure ha dormito come un angioletto, è in forma, gli piace, è stata una serata piacevole la sera prima. Insomma, dipende anche come ci si sveglia per cominciare a fare una trasmissione piena di gioia, o uno che deve forzare e spingersi. Stamattina per esempio ho cominciato, appena abbiamo fatto il collegamento, perché noi ci colleghiamo qualche minuto prima col Cinghia, ed è stato bellissimo vederlo, lui in forma, bello pimpante, carico, pronto a sostenermi per tutta la trasmissione. Il suo inizio è stato dormito malissimo stamattina. Capite, uno che vi carica così e vi tiene in forma per l'inizio della trasmissione è unico. Come si fa a non averlo, uno come Marco Sasso di regia, che è uno che ti dà la frustata, che è questo vitaminizzante per l'inizio della trasmissione? Sono le 11.05, oggi è il 139esimo giorno dell'anno, ne mancano 226 alla fine dell'anno e abbiamo due santi oggi, San Celestino e Sant'Urbano, ed è la giornata mondiale delle malattie croniche intestinali, quindi è una giornata da mal di pancia, detta fuori dai denti. Oggi tirerò via alla grande, perché a parte che c'è un sole stupendo, ma mi devo preparare psicologicamente a quello che succederà da dopodomani. Da dopodomani arriva un anticiclone di quelli estivi, tipo fine luglio, con temperature che qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, prevedono da sabato temperature di 30 gradi già al 22-23 di maggio. È una roba che chissà cosa farà a luglio. Comunque prevedono i 30 gradi, per cui cambio totale di abbigliamento, via il cardiganino, via il gilerino, polo manica corta, via il pantalone, quello primaverile invernale, e via con il bel pantalone di lino leggero, traspirante, via le scarpe, quello, via le scarpine leggere, etere, calzino corto. Quest'anno poi va di moda, è tornato di moda il calzino corto, quello inguardabile, quest'anno è di moda, quindi ci adegueremo. Il tutto tra domani e dopodomani, questo cambio totale. E questi sono pensieri. Ciao a tutte le amiche e agli amici anche di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta, e canale 7979 sempre del digitale terrestre in Liguria. Ciao alle amiche e agli amici di Studio 1 TV, canale 95 in Lombardia, e poi a tutti quelli che seguono il network Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Toscana, nel Lazio, mitico canale 97 del Lazio, e nella provincia veneta di Belluno. Siamo al primo brano di oggi, che già parte con Folle Amore, cioè già partire con un folle amore, questo amore che ti determina pensieri di ogni genere, ma di alto livello, sia a livello sentimentale sia a livello sessuale. Quando una cosa è folle, una cosa che ti porta, ti sballa, ti porta veramente fuori. La

Folle Amore, era la Lara Agostini, 11:11. Sono partiti i messaggi del 331-335-6565 che vi mette in collegamento in diretta con me tramite WhatsApp. Allora, buongiorno, no, è buongiorno a tutti da Nadia, è scritto così. Ciao Nadia. Ciao Ettore, ciao Cinghia, siamo sempre all'ascolto e fate bene. Carlo ed Emma di Torino, buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita. Ciao Ettore, buona giornata a tutti voi da Alessandra di Mondovì, bravi. Grazie Alessandra. Buongiorno Ettore, vorrei dedicare una canzone di Liscio a tua scelta a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Io non so chi sei, tu che tutti i giorni chiedi di dedicare una canzone a nonna Rina di San Giorgio. Tu sai che nonna Rina noi l'abbiamo sempre nel cuore, sappiamo che è lì ogni giorno in quel di San Giorgio ad ascoltare Canzoni Senza Frontiere. Ciao a tutti Ettore, mi fai ascoltare un pezzo a tua scelta dell'Equipe 84? Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna, un altro appassionato. Ciao da Mimmo di Cuneo, ciao a tutti. Ciao Andena, buona giornata da Alfio. Buona giornata a te Alfio. Buongiorno Ettore, questa è Milano, la mia Milano, io sono milanese puro sangue. Buongiorno Ettore, qui alla Darsena c'è un bel sole, passeggiata sul Naviglio Grande, posso ascoltare Suona Chitarra? Grazie Stefano da Milano, te la metto per domani, falla anche domani la passeggiata, andando adesso fino al 31 di maggio ci sarà sto tempo qui. Sole, sole a catinelle, come diceva il Checco Zalone, caldo a uffa, per cui le passeggiate sul Naviglio Grande, che sono anche molto belle, quando uno ha voglia di farle, perché nella prima parte ci sono anche i negozi, ci sono quelli che ci hanno creduto 30 anni fa, che hanno comprato le case fatiscenti lungo il Naviglio Grande, oggi si ritrovano con un bel valore sotto al sederino. Allora, Lucio Battisti. Lucio Battisti mi era stato chiesto da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Lucio Battisti con I Giardini di Marzo. Intanto la canzone viene riprodotta allo Stadio Olimpico alla fine di ogni partita vinta dalla Lazio, perché era la squadra di cui Battisti era tifoso. Ma poi una canzone del 1972, delle più significative del repertorio di Battisti e di tutta la musica leggera italiana. Allora, la stupenda I Giardini di Marzo. Battisti era un ragazzo del 43, morto nel 98. Sono già 28 anni, ragazzi. Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

donna solitaria. Mamma mia, messaggi stamattina. Intanto, per quanto riguarda la nonna Arina di San Giorgio, ho detto: ma chi è che le scrive i messaggi? Sono la signora che la viene ad aiutare per il pranzo e vi ascoltiamo sempre volentieri. Ciao, quindi anche a te, signora che viene ad aiutare la nonna, la nonna di San Giorgio per il pranzo. Ciao Ettore. Oh, questo. Come devo fare per comunicare con il Supremo affinché mi faccia ascoltare il mio Semino Rossi? In fondo non credo di chiedere molto, solo una canzone. Ti ringrazio infinitamente con tutto il cuore, Teresa da Genova. Teresa, siediti, rilassati. In verità ti dico che tra una quindicina, ventina di minuti in scaletta c'è il Semino Rossi. Adesso siamo al secondo vintage di oggi. Alain Barrière. Alain Barrière è stato un cantante francese del 35, morto nel 2019, che negli anni 60 ebbe successo anche in Italia, soprattutto con una sua canzone che in francese era Ma Vie, la mia vita, e che in italiano diventò Vivrò. Vivrò ce l'aveva chiesta Maria Letizia da Luino. E Maria Letizia, se sei all'ascolto di Radio Liscio in questo momento, sentirai Vivrò di Alain.

bellissime, era bravo Alain Barrière. Vivrò, versione italiana della sua Ma Vi. E adesso, prima c'è stata la Ciao Ettore, sono Cristina da Ventimiglia. Quando puoi, mi puoi dedicare una canzone di Pietro Galassi? Grazie, falla partire, che ha un'introduzione lunghissima Pietro Galassi. Me l'aveva chiesta anche Enrica ieri, quindi dedicate a tutte queste donne che stravedono per il Pietro Galassi, che è una sorta di Tom Jones all'italiana per la sua bellezza macia. Pietro Galassi in versione Dio greco sull'Olimpo. Pietro Galassi.

Era Rapsodia di Pietro Galassi per Enrica e per Cristina da Ventimiglia. Teresa da Genova, accomodati, siediti sulla poltrona, sul divano, magari sei in cucina, su una sedia, alza il volume della tua radio, è arrivato il tuo momento, sta per andare in onda, interprete dell'universo per me, il tuo adorato Semino Rossi. Guarda che poi per un po' di giorni non lo sentiamo più, quindi goditela, non dire ah, sono uscito un momento, non l'ho sentita, l'hai chiesta e adesso sta per andare in onda. Vai cinghia, Teresa da Genova.

L'universo per me, chiesta a gran voce da Teresa da Genova, Semino Rossi. Contenta Teresa? Erano 4 giorni che dice: ah, ma perché non me la mandate? Ma perché non me la mandate? Ma perché la scaletta viene fatta con un equilibrio, quando è il momento del Semino Rossi la mettiamo dentro. Allora, stamattina con i messaggi non ce la faccio starvi dietro. Buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga, non sempre riesco a mandarvi il buongiorno, ma vi seguo sempre. Ciao, ciao Rolando, lo so. Buon martedì Ettore Cinghia. È possibile sentire per favore Gondola Veneziana della Mariana Lanteri per oggi? Domani devo uscire, Francesca da Genova, oggi non è possibile, domani non ci sei tu, ma il nostro programmatore, che è sempre attento, te la prevederà per dopodomani, giovedì. Tanti saluti da Irma di Imperia, mi sono saltate. Da Irma d'Imperia, buona trasmissione. Sì, perché quando ne entra un'altra, cosa fa lo schermo? Salta e io perdo. Ciao Ettore, buongiorno a tutti, sono Daglia da Occhieppo. Mi fate ascoltare Federica Cocco, visto che mio figlio è innamorato di lei, e sono in tanti innamorati di lei. Oggi no, non ce l'ho Federica Cocco, ma domani. Grande Ettore, un piacere ascoltarti. Pino di Modena, grazie Pino, ciao. Ciao Nenna, quando puoi mi fai sentire la Veronica Cuneo, che mi piace molto? Sono Carla, stamattina non ho imbroccate una. La Veronica Cuneo oggi non c'è, la mandiamo tutti i giorni, oggi non c'è. Buona giornata caro Ettore, ti seguo da Vercelli. Antonio, un saluto a tutti voi, ciao Antonio. Grazie Ettore per la canzone che mi hai messo, la Maria Letizia, era la Vivrò di Alain Barrière. Salutissimi a tutti voi, a Ettore e a Wilmer da Milena di Spoleto, e vai dall'Umbria. Buondì Ettore e Marco, che sorpresa, Semino Rossi, il primo che ha cantato in Italia questa canzone, grazie Delfina. Ma Semino Rossi ha un grandissimo successo in Austria e in Germania, è uno dei più acclamati. In Peschiera è stata trasmessa 20 anni fa nel pomeriggio dal DJ di allora, Delfina. Mazzo, che memoria Delfina, complimenti. Oh, in Peschiera questa settimana, sabato prossimo, il 23, ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. E ve l'ho detto. E adesso andiamo avanti con il terzo vintage di oggi. Una canzone che è stata richiesta da Max di Ozzano, in provincia di Bologna. È una canzone del 1983 che partecipò al Festival Bari e arrivò seconda, perché quell'anno vinse Bollicine di Vasco Rossi. Ma seconda arrivò lei, la Nada, con Amore Disperato.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ma che successo che ha avuto Semino Rossi? Va bene, parliamo dopo. Adesso c'è Nicolò, che è stato richiesto da Sonia con la sua 100

100 penne, richiesta da Sonia, canzone per alpini per eccellenza, cantava Nicolò. Stavo dicendo che successo ha avuto Semino Rossi, ragazzi. Grazie per aver trasmesso Semino Rossi, favoloso, bravo, e grazie per la canzone di Semino Rossi, lo ascolto sovente tramite internet, ha fatto delle belle canzoni che molti nostri cantanti hanno riproposto. Buon martedì, grazie, sono molto felice, ringrazio di cuore il Supremo che mi ha dato la gioia di ascoltare il mio Semino Rossi, è bellissimo, grazie. Poi successo di Semino Rossi al di là delle aspettative, ma adesso siamo ai vinili di Casandenna, a pelo pelo, 11:51, oggi siamo un po' lunghetti e ci sono tutte canzoni di 4 minuti, 5 minuti e la scaletta va un po' a farsi benedire. Allora, 102esima, stiamo tra poco, da domani entriamo nelle prime 100. 102esima canzone nella classifica della rivista Rolling Stone delle più belle, delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi. È una canzone del 1980 interpretata da un grandissimo, da Bob Marley. Bob Marley che morì giovanissimo, perché morì a 36 anni, tumore. Lui è stato il signor Giamaica per eccellenza. Bob Marley nel 1980 cantava, aspetta che mi sono preso tutte le note, questa Redemption Song. Aveva già fatto un sacco di album, ma questa è una registrazione acustica solista, lui e la sua chitarra. Veniva considerato uno dei bravi con la chitarra. Cosa mi dice il Cinghia, perché è criticissimo il Cinghia su chi suona la chitarra, mi sta facendo un segno molto eloquente, tipo questo è il segno del Cinghia. Quindi per lui non era un chitarrista eccelso, ma a molti piacque, perché il reggae di Bob Marley è il reggae di Bob Marley. Oggi Redemption Song.

La radio Liscio, erano Marco e Alisce, e devo dire Alisce per fare rima con Radio Liscio in Respirare. 12:10. Allora, una giornata oggi molto particolare, vi ho detto anche della meteorologia, che da dopodomani fa arrivare la prima vera ondata di caldo, che andrà avanti fino al 31 di maggio, con temperature che colpiranno soprattutto il nord centro Italia, ma soprattutto il nord Italia, la Valpadana, quindi dove raggiungeremo comodamente i 30 gradi. Ve l'ho detto, chi soffre il caldo si prepari, e io ho già pronto, guarda cosa c'è qui. Questo è il telecomandino che fa partire il mio climatorizzatorino, questo volevo dire, perché se volete che sia lucido, calmo, rilassato e comunicativo durante la trasmissione, io devo essere un po' freschino, perché il caldo non lo sopporto. Oggi poi che ho un lavoro pazzesco, oggi devo, mi è stato ordinato perentoriamente, riparare una zanzariera che la nostra gatta, che si chiama Memeo, è la zanzariera di una delle finestre di camera della padrona mia, la gatta ha cercato di entrare con le unghiette, è riuscita a fare un buco giusto per passare lei avanti e indietro perché voleva entrare in camera. Però fa entrare anche le zanzare, perché se c'è il buco è ovvio che le zanzare, oh, c'è un passaggio, vai, e entrano. Per cui oggi dovrà essere riparata, è già stesa la zanzariera sul tavolone qui in veranda, dove verranno applicate le pecce, e poi verrà messa una doppia, un altro pezzo di zanzariera a chiudere, sigillata. Sappiamo già che la nostra gatta sarà indignata, ma voglio vedere come reagirà. Se riarmirà le sue unghiette per rompere anche queste, allora diventerà una sfida mondiale fra lei e me, perché a quel punto lì metto la zanzariera di metallo. Voglio vedere se con le unghiette poi me la buchi. Intanto, colto da questo momento bucolico, ovviamente il cinghia ha chiamato a sé Lillo, perché dice: povere bestie, come le facciamo soffrire. Concerto, canzone del 1969 degli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole era un gruppo napoletano che

lanciò questa canzone e cambiò un po' il suo stile, perché era dopo il declino del genere beat, che loro interpretavano molto bene, si lanciarono sul melodico e da quel momento rimasero sul melodico. Tutte le loro canzoni dal 1969 in dopo furono tutte melodiche e apprezzate molto, e questa fu la prima, molto bella, viene considerata ancora oggi una delle loro migliori in senso assoluto. Concerto, il quarto vintage di oggi degli Alunni del Sole.

0: certo, con delle suggestioni liriche si sente dalla musica. Erano gli Alunni del Sole, gruppo napoletano. Ed ora, salutando sempre quelli che sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, quindi gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ogni volta che ci sei, che piacere che mi fai. No, quello l'ho aggiunto io. Ogni volta che ci sei è il titolo così nudo e crudo di Matteo Bensi.
1: Questa è la pensiera. Ogni volta che ci sei, le nuove canzoni, le nostre nuove produzioni, Mama Music 2025, tutta la merda.

0: volta che ci sei, ogni volta che siete insieme a noi. Sì,
1: Matteo.
0: Grazie a tutti.
2: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
3: Voluto esserci, perché avevo detto che venivo, però poi non mi hai fatto sapere più niente e io non c'ero. Matteo Tarantino, mi dici vieni, poi ti faccio sapere e io non c'ero.

331 335 6565, numero di telefono per mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere, ma è anche il numero di telefono che potete chiamare per esempio prenotare un'orchestra per la vostra festa del paese, la vostra sagra della ciliegia, per animare una serata in queste sere d'estate del vostro paese, il Radio Liscio Summer Tour, una serata differente. Sto vedendo le scalette degli impegni di alcune orchestre, sono rimasto stravolto. L'altro giorno ho visto la Marianna Lanteri a minimo 15 serate al mese per tutto maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Un giorno ogni due è in giro per l'Italia con la sua orchestra, quindi il movimento, per dire come sono ripartite alla grande le serate da ballo in giro per tutta Italia, anche perché il ballo, si sa, è un bel alter ego alla palestra, ci si muove anche lì, e magari anche in compagnia che aiuta, e come diceva mio nonno, a ballabense fa la morosa, a ballabense fa anche al moroso, si può fare sia la morosa che il moroso, insomma, quando ci si ritrova in queste serate da ballo. Siamo al momento del secondo ed ultimo vinile di Casandenna. Ho cominciato la settimana ieri con il 104esimo nella lista delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, ed era David Bowie che cantava Starman, e ce lo ritroviamo adesso al 101esimo posto, quindi ha ben due canzoni e non solo, ne ha anche altre, ma questa qui è al 101esimo posto, quindi non lontano dalla sua Starman, con l'uomo delle stelle, con un argomento simile. Life on Mars, c'è vita su Marte? C'è vita su Marte è una canzone, aspetta che avevo scritto tutto, scritta e pubblicata come 45 giri, perché se l'era scritta lui, nel 1973. Addirittura Life on Mars si trova al primo posto fra le 100 migliori canzoni di tutti i tempi del Daily Telegraph, poi è in classifica anche nel New Musical Express, nella top 100 della BBC Radio, e poi tra i musical, un incrocio tra un musical di Broadway e un quadro di Salvatore Dalì. Wow! Vabbè, ce l'ascoltiamo oggi. C'è vita su Marte? Life on Mars, David Bowie. It's a god-awful small affair.

Life on Mars, cioè vita su Marte. E pensate che David Bowie dichiarò che l'ispirazione per questa canzone, e adoperò più o meno gli stessi accordi, fu la My Way di Frank Sinatra, che poi era la versione di Comme d'habitude di Claude François, Clo-Clo, che ho conosciuto, intervistato un sacco di volte, che morì in modo tragico, fulminato nel suo bagno di casa dopo aver fatto una doccia per aver toccato dei cavi elettrici e aveva i piedi nell'acqua. Vabbè, tutto questo per arrivare a questa C'è vita su Marte? Life on Mars, 101esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Era David Bowie. E adesso andiamo con una voce femminile. La bellezza di una donna. Allora, la bellezza di una donna si può esprimere in vari modi. Ci può essere quella che ti porta fuori l'amico con l'amica. Tu sei da solo e dice: vabbè, ma non posso venire a reggere il moccolo. E allora c'è l'amico che ti dice: no, c'è la Giovanna, la mia amica, che porta fuori una sua amica. Sì, ma com'è? Guarda, è un tipo, ecco, quando ti dicono è un tipo, diffidate, fatevi prendere da shock improvvisi, dite: ma non sto bene stasera, non lo so se esco, perché è un tipo. Che tipo? La bellezza di una donna viene vista in varie forme, e poi non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Irene Grillo.

Mi piace che esce, si toglie il cappotto, finisce la canzone, giustamente si rimette il cappotto e se ne va. Era Irene Grillo, La bellezza di una donna. Siamo in ritardo solo di 2 minuti, alla grande. Quinto vintage di oggi. Una canzone che arrivò 11ª a Sanremo nel 1985. Quell'anno vinsero i ricchi e poveri con Se mi innamoro. Lui, Marco Armani, che era prodotto da Red Canzian, fece un album dal quale trasse questa canzone, questo 45 giri, che poi con il lato A partecipò al Festival di Sanremo. Tu dimmi, un cuore ce l'hai? È la domanda forse che si pone Marco Armani guardando lei che lo lascia andandosene via e facendogli così, aspetta, qui devo metterla nel video, sa, qui così con la mano, no, perché è una telecamerina a 180 gradi, ma devo beccarla così con la mano. Ciao, è stato bello, lei che se ne va, e lui, ma tu un cuore ce l'hai? Disperato Marco Armani, immagino che sia così. Marco Armani è un ragazzo del 61, quindi un giovinetto. Quando partecipò a Sanremo aveva 24 anni, 85.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Non vi ha fatto i nati morti, il cinecalendario, l'accade oggi. Oh, Ettore, riprendiamo i ritmi per piacere, eh? Elena Cammarone, non mi arrenderò, e dopo tutta l'infornata delle notizie che ho preparato.

0: e non mi arrenderò. I nati e i morti di oggi, 19 maggio di qualche anno fa. Livio Berruti è del 1939, quindi quest'anno ne fa 87. Grande Livio, io l'ho conosciuto molto bene. Addirittura nel 1997, durante i campionati del mondo di sci che si fecero a Sestriere, io organizzai delle squadre e feci sulla neve una sorta di mini giochi senza frontiere, e avevo preso personaggi. C'era il presidente della regione Piemonte, Ghigo, c'era Livio Berruti, avevo preso i personaggi che c'erano, e questi si sono impegnati a fare i giochi sulla neve, e Livio ne vinse parecchi perché si impegnò veramente come se fosse in gara. Livio Berruti, campione mondiale olimpionico dei 200 metri di velocità. Nel 1959, il 19 di maggio, invece è nato Paul Caillard. Paul Caillard, Luna Rossa, lui era il vice e poi fu anche un avversario di Luna Rossa, è stato uno dei più grandi velisti e lo è tuttora al mondo, campione del mondo, eccetera eccetera. Laura Freddi fu una velina di Striscia la Notizia, è del 1972, uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio, quando il calcio italiano contava ancora qualche cosa. Andrea Pirlo è del 1979, grande attore, oggi fa 80 anni, è un coscritto. Michele Placido del 1946, Joey Ramone, fu quello che si inventò i Ramone su un gruppo che in America ha avuto un grandissimo successo, del 1951. Pete Townshend, frontman, voce degli Who, è del 1945, quindi anche più vecchio di me. E poi Malcolm X. Malcolm X, intanto grazie alla padrona che mi ha portato il caffè, grazie padrona che mi ha portato il caffè, mancano 9 minuti alla fine della trasmissione, quindi non ho tanto tempo da perdere, puoi salutare così, no, puoi salutare, ma non facciamo dialogo.
1: No, saluto solo lui.
0: Ok, saluti il cinghia. Malcolm X, che era del 1925, è stato uno dei più grandi difensori dei diritti civili degli afroamericani, non solo in America, ma in giro per il mondo. Anche lui venne assassinato. Morti: Jacqueline Kennedy, 19 maggio del 1994, un grande personaggio, ci hanno fatto un film molto bello. Lawrence d'Arabia, morì nel 1935, quando ritornò a casa sua e gli inglesi non lo amavano tanto. E poi Marco Pannella, il leader dei radicali in Italia, io l'ho conosciuto, avevamo chiacchierato, siamo andati fuori anche a cena qualche volta al Parlamento Europeo quando ci bazzicavamo insieme. È morto nel 2016 Marco Pannella, e adesso la Marianna Lanteri, eccola lei, la Marianna Lanteri, che ha tutte queste serate incredibili, almeno 15 al mese fino a tutto settembre. E fra le altre vi canterà anche la vecchia musica italiana.

Anna Lanteri. Accade oggi nel 1962, accompagnata al pianoforte dal jazzista Hank Jones e indossando solo un abito apparentemente trasparente, ricoperto da 2500 strass, cucitole direttamente addosso, Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President. Cosa che produsse uno scandalo incredibile. Era un grande evento di beneficenza organizzato per festeggiare il 45esimo compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, e sembra che lei se la intortasse con lui, per cui la cosa fece scandalo. Andatevela a vedere su internet come la cantò, proprio Happy Birthday Mr. President, d'un languido che più languido non si può. Jacqueline Kennedy non la prese bene, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte. Jacqueline Kennedy non la prese bene. Poi nel 1995 Balamurali Ambati si laurea in medicina al Mount Sinai School of Medicine all'età di soli 17 anni, diventando il medico più giovane di tutti i tempi. Incredibile, fantastico. Ed infine nel 2018 le nozze reali, il 19 di maggio, tra Harry, duca di Sussex, e Meghan Markle, che sono stati un po' eliminati dalla famiglia reale perché il comportamento di lei non piace. Ultimo vintage di oggi e conclusione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Piazza Grande, 1972, Lucio Dalla partecipa a Sanremo, arriva ottavo a Sanremo, quell'anno vince Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno, ma lui con questa Piazza Grande, una piazza grande che qui nel nord Italia molti, c'era Piazza Grande a Pavia, poi hanno detto no è quella di Bologna, altri hanno detto no è di quell'altra parte, c'è sempre una Piazza Grande nei comuni, soprattutto nel nord Italia. Piazza Grande, bellissima, Lucio Dalla.

0: Do quanto ne ho, e con il sottofondo di Piazza Grande di Lucio Dalla vi ringrazio per l'ascolto anche oggi di Canzoni Senza Frontiere. Ringrazio Marco Sasso, detto il Cinghia, il mio regista, il supremo, che ci ascolta sempre con devozione, non è vero, ma noi facciamo finta di sì. L'appuntamento è per domani, mercoledì. Ciao, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Il sabato notte della Peschiera inizia così. Buonasera a tutti, signori. Saluto gli amici a casa, gli amici alla radio e tutti voi. A ritmo della cumbia iniziamo subito a scaldare le gambe